0: our focused intent, through our total commitment to serving our higher purpose. This is the bridge to an entirely different energy pattern. It is the step beyond the known dimensional universe. It is a journey into the unknown, which shall lead us ever closer to home.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Nothing But Thieves. A 3 anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo, attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock speciale Nothing But Thieves, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Qualcuno mi ha detto: ma i Beatles non erano dei materialisti. Questo è un grande mito. Lennon e io eravamo soliti sederci e dire: allora, scriviamo una piscina, ok?
1: Paul McCartney, Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
6: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
7: Virgin Classics 1964.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo Style Rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la new wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock. Ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
6: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22. Su Virgin Radio.
7: Virgin Classics 1971.

0: Virgin Radio Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Joe Hahn e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshattered dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Io non mi preoccupo mai. Perché dovrei preoccuparmi? Si preoccupa solo chi sa di non essere bravo perché sa che quando sale sul palco potrebbero fischiarlo.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Virgin Classics 1974.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
1: Style Rock.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.

0: www.fileni.it.
1: Alessandra Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Long Playing Stories.
1: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
8: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Roma, accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale. Virgin Radio.
6: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
7: Mm-hmm.
6: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
7: È la mia ringing doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
6: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
7: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
6: Quello è sicuramente un brutto affare.
8: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
9: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Verde, rosa, arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini.

0: loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
0: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
2: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Nothing But Thieves. A 3 anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo, attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock speciale Nothing But Thieves, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
0: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per 2 tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carro Ponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount?
3: Giusti discount.
5: E ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: 2 verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: www.fileni.it.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Verde! Rosa!
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo, scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
11: Buongiorno da Ester Oletto. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli stranieri in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi che non parlano italiano nelle stesse aule. Sottolinea la premier che non legge le parole del capo dello Stato ad Amatrice contro il governo. Sono norme di buon senso. Nessuno scontro con il Quirinale, puntualizza Valditara. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat su 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. All'Assemblea ONU Donald Trump rivendica di essere un uomo di azione. È certo che l'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm o avverte lo annienterà. Messaggio anche a Putin, metta fine alla guerra, poi il bilaterale con Zelensky. Il leader ucraino si dice pronto ad una tregua energetica se la Russia contraccambia. La risposta di Teheran a Trump non si è fatta attendere, pronta ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Il ministro degli esteri italiani ha incontrato a New York l'omologo Araghchi. Ho spinto molto perché prevalga la via della diplomazia, ha spiegato il capo della Farnesina. Ha confessato il ventenne di origini egiziane che a Torino ha abusato di un dodicenne dopo averlo adescato con la scusa di un giro in monopattino. Era sotto l'effetto di droga, ha tentato di giustificarsi. Fantastica Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada. Oro nella staffetta mista. Il sestetto guidato da Filippo Ganna chiuso davanti a Francia e Svizzera. È la terza medaglia azzurra. Europei di volley maschili, i ragazzi di Ferdinando De Giorgi stasera a Torino sfideranno la Finlandia. Secondo match a eliminazione diretta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
12: Buongiorno!
13: È mercoledì, ecco, raddrizziamo prima gli schermi, perché ce l'avevo praticamente a favore di vetrata. Lo vedeva il pubblico, non lo vedevo io, quindi sì, è mercoledì 23 settembre.
12: Perché fuori c'è una resta.
13: Ma scherzi, agomitate stamattina. Io ho detto ragazzi, uno alla volta, uno alla volta.
12: Quindi è la folla che ti ha fatto arrivare qualche minuto più tardi?
13: Ma scherzi,
12: o perché Patrick ti sta tutta sulle balle.
13: No, no, Patrick, figurati, anzi sono contento.
12: Bentornato Patrick!
13: Patrick, che è lui che mi è venuto a salvare dai fans imbestialiti che volevano strapparmi tutto, vestiti, soldi, no, quelli no, Patrick, perché non ce li ho, vestiti
12: ragazzi,
13: più che altro.
12: Allora, lui è più giovane di Nico, è più bello di Nico, ha i capelli, cioè che altro...
13: Hai i capelli?
12: Ah, li stai perdendo anche tu? Oh, porca miseria, anche lui.
13: Una...
12: Niente, Virgin Radio fa perdere i capelli.
13: È cool.
12: Solo chi ci lavora, pezzo. State tranquilli, solo chi ci lavora,
13: Allora, voi come state? Tutto bene?
12: Ma sì.
13: Oh, bravo, sì, perché sì, tu se dici di sì, poi inviti tutti gli altri che scriveranno al 342-4141-411 a raccontarci cose meravigliose.
12: Quando mi chiedono tutto bene, io rispondo quasi tutto. quasi.
13: Poi, raga, ecco, aboliamo per favore. Lo dice anche il Galateo, se incontrate qualcuno non chiedete come stai, perché uno che
12: l'hai
13: vi deve dire
12: fatto,
13: ma
12: l'hai appena fatto.
13: Appunto, da oggi non lo farò più, ho proprio voluto fare l'esempio per evitare
12: e che tutti quei bugiardi che dicono "Oh, ti trovo bene".
13: Ti trovo bene.
12: Bugiardo,
13: ti bugiardo. Trovo dimagrita.
12: Sì. Va bene, 342-4141-411. Noi ne abbiamo così sparate già
13: di tutto
12: in
13: di
12: quantità,
13: più.
12: Ora tocca a voi. Una trasmissione interessantissima, ci sono dei compleanni speciali, quindi attenzione, oggi celebriamo grandi personaggi e poi argomenti interessantissimi.
13: In ordine sparso,
12: molti proposti da voi.
13: E molti proposti da voi.
12: Perché la famiglia.
13: Sì, perché no, oggi noi di base, se non ci foste voi, potremmo anche tranquillamente starcene a casa.
12: L'hai detto. Lanciamo l'urlo perché i Van Halen vogliono saltare e noi pure. Let's go!
13: Però...

0: Siamo pretenziosi, non vi facciamo saltare, vi chiediamo di saltare già alle 6:30 del mattino. Sono le 6:36 di mercoledì 23 settembre e allora Stand Innovation, Bruce Springsteen compie 77 anni.
1: Non è possibile.
0: È davvero, uno lo guarda e dice no, non è possibile. Cioè, è uno che lotta.
1: Sembriamo coetanei praticamente. Sì, lui ne ha 77, capite?
0: Sì. Ecco. Perché lui dimostra come dimostra quelli che hai tu, esatto. Sì.
1: Beh, è complimento questo.
0: Neil Smith, il fortissimo batterista di Alice Cooper, ne fa 79. La cantautrice folk rock Annie DiFranco è giovane, 56. Steve Boone, bassista dei Loving Spoonful, del resto se ha suonato con i Loving Spoonful, una band della preistoria, non può averne meno di 83, e coincidenza, ne ha proprio 83. Dan Toller, chitarrista dell'Allman Brothers Band, ne avrebbe compiuti 78 e 75. Brett Tuggle, il tastierista dei Fleetwood Mac e dei Whitesnakes, e ci inchiniamo, anche se non è più con noi, ci inchiniamo comunque davanti a lui, il genio, the genius Ray Charles, ne avrebbe compiuti 96.
1: È il 1966 quando i Rolling Stones pubblicano il singolo Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow. C'è David Bowie che invece 49 anni fa cambiava la storia della musica con la sua immortale Heroes, mentre nel 2019 ci lasciava il paroliere dei Grateful Dead, Mr. Robert Hunter.

0: Amazons su Virgin Radio, la seconda pagina.
1: Oh, e quest'oggi mi sono avvalso, devo dire, di un articolo molto molto interessante pubblicato da Foggia Today. Foggia Today che ci racconta di queste immagini virali che hanno fatto il giro dei social, ovvero quelle di un tir carico di cacao, attenzione signori, per un valore stimato di 6 milioni di euro. È stato assaltato nel tardo pomeriggio del 16 settembre sulla 14 in Puglia, nel tratto tra Andri e Canossa, direzione Foggia.
0: Ma lì il cacao va a ruba, cacao. In Puglia,
1: ma scherzi. A costringere il conducente ad arrestare immediatamente la corsa, scrive il giornale, un'auto con a bordo quattro banditi incappucciati e armati, uno dei quali ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro la cabina del tir, intimidando l'autotrasportatore, facendolo scendere con le mani in alto, e lui lo ha fatto senza opporre resistenza, nonostante insomma il carico di cacao. Uno dei banditi si è messo alla guida del tir, mentre gli altri tre hanno proseguito il senso di marcia a bordo dell'auto, successivamente inseguita dagli agenti della polizia stradale. La vittima fortunatamente è riuscita a divincolarsi e a scappare prima della fuga dei malviventi, mentre il tir è stato ritrovato con la merce. Allora, la storia ovviamente è una storia di cronaca, ma mi sono venute in mente quelle scene da film alle quali tutti una volta o l'altra ci siamo trovati davanti,
0: certo,
1: nella vita,
0: certo.
1: No?
0: Sì, sì, sì,
1: è
0: bello,
1: capitato,
0: sì,
1: è capitato,
0: sì, sì, sì.
1: Giusto?
0: Chiaro, chiaro. Ma io mi chiedo però il cacao, come pensavano di piazzarlo, andavano a venderlo al mercato,
1: cioè, io non lo so, 6 milioni di cacao, figurati.
0: Capito, ma il cacao è una cosa particolare,
1: nemmeno,
0: non sembra strano,
1: nemmeno a dire che lo dividi in valigie e parti per qualche destinazione esotica, perché cioè lo sospettano, vabbè, che ci sia qualcosa di strano all'aeroporto, no?
0: Io comunque pedino i tir che casomai avessero dentro, non so, dei pistacchi, ecco.
1: Pure i pistacchi,
0: i pistacchi costano.
1: Io penso che se tu vai e porti ad un comproro dei pistacchi, praticamente il valore sia quello dei lingotti, oramai.
0: Capisci,
1: giusto?
0: Capisci. Quindi scene da film ne avete vissute?
1: Sì, 342 4141 411. Intanto c'è Lenny Kravitz, Dig In. It's

0: Buongiorno, chiama da Foggia. Se volete fare un film, scene da film, portate la telecamera che qua è tutto il giorno un bordello.
1: Ah. Io punto ai camion di Zafferano. Ciao, Maurizio.
2: Ma è vero, lo Zafferano, pensate, al supermercato, l'ho visto con i miei occhi, lo mettono sotto chiave nelle cabinette di vetro.
3: A volte c'è anche la guardia che armata che è davanti allo Zafferano.
2: Sai anche l'olio? Io oramai tutto quello che devo comprare lo trovo nelle cabine. Perché io sono una persona di lusso, vedete, olio, Zafferano.
3: Comunque a Foggia hanno anche assaltato un camion di dischi di Lenny Kravitz, la banda era composta esclusivamente da donne già nude
2: tutte, e hanno, sì, hanno tra la rifurtiva un pantalone di pelle. Bene, allora c'è chi dice ero al supermercato e ho dovuto uccidere vari zombie. Vabbè, qui ci sta, no, non ci prendete in giro perché qui non siamo venuti a pettinare bambole, per favore, ecco, dai.
3: Va bene, allora ascoltiamo un po' di rock and roll. Le Zeppe.

0: Led Zeppelin qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Qui, signore e signori, abbiamo dei sopravvissuti. Marco da Parma. Che cosa successe l'8 aprile del 2013? Uno dei colpi più clamorosi della cronaca italiana, la rapina al portavalori a Turate. Ve la riassumo. Una sorta di azione paramilitare, un comando composto da 20 banditi armati di Kalashnikov che assaltarono due furgoni blindati, 240 kg d'oro, 57 colpi contro il blindato, 10 milioni di euro il bottino complessivo. E chi c'era dietro? C'era Marco da Parma. Ero 4-5 macchine dietro, ho visto tutto in prima linea, mi sono sporcato l'underwear per non essere così eleganti.
1: Ma confessa, Marco, che eri il uno della banda che...
0: povero Marco, guarda, secondo me solo a ricordare
1: che
0: quel giorno,
1: ragazzi,
0: vero.
1: Cambiamo film, andiamo sul Titanic. Ce la racconta Laura. In barca nel bel mezzo del mare della Croazia prendiamo uno scoglio e colliamo a picco, salvati dai pescatori, un incubo. Con la rete vi hanno pescato.
0: Certo, come i tonni
1: mia,
0: proprio.
1: Mamma mia.
0: Poi li hanno deliscati, li hanno stesi su un piatto, un po' d'olio e
1: li
0: via.
1: Li distribuiti in tante scatolette.
0: Sì, sì. Bene, vedo che comunque dalla fantasia siamo passati alla realtà, perché le storie sono parecchie. Al 342-4141-411 tu anche hai qualcosa da raccontare. Io ti stupirò tra poco con la storia di un parcheggio allagato. Sì.
1: Mamma mia.
0: Sì.
1: Ok.

0: Posso confessarvi che questa è una delle mie preferite di Noel Gallagher, gli High Flying Birds. È bellissima, The Dying of the Light. Felice di averla riascoltata insieme a voi qui in Rock and Talk Super G Radio. Adesso vi racconto di quella volta.
1: Sì, vai a raccontare la storia.
0: Mi trovavo in vacanza una ventina d'anni fa in Spagna, Sitges, tra l'altro in corrispondenza del Festival del Cinema che tutti gli anni c'è.
1: Ok.
0: E avevo un appartamento che dava su strada, è un bellissimo paesino, proprio un paesino da cartolina, no? Ci si va d'estate, anche sempre pieno. Ma insomma, a volte c'è del maltempo. Bene, io ho beccato proprio la settimana in cui c'è stata una alluvione a dir poco biblica. Che pare che capiti, cioè a volte capita, perché comunque. Però quella volta, secondo me, è piovuto parecchio. Tant'è che un parcheggio che io avevo di fronte all'appartamento si è allagato a tal punto che le macchine sono risalite, creando un muro di auto tipo Armageddon. Sembrava la scena di un film americano dopo l'apocalisse.
1: Mamma mia.
0: Quindi io non riesco a capire poi come abbiano fatto a toglierle. Ecco, quella cosa mi è sempre rimasta un po' qui.
1: Sono scene che. Sì.
0: Dovrei tornare per capire se si può entrare adesso.
1: Sì, avranno messo a posto le cose, dai. E poi ha smesso di piovere, visto?
0: Esatto,
1: che...
0: sì.
1: Una volta si viaggiava in autostop, io e la mia fidanzata in corsa. Siamo stati caricati da due tizi che, insomma, dall'aspetto un po' così, a un certo punto hanno cambiato strada e sono entrati nella boscaglia. Anche noi abbiamo sporcato l'intimo.
0: Senti,
1: e invece poi non è successo niente.
0: E la cosa bella,
1: ho pensato naturalmente a peggio.
0: Tu pensavi
1: per
0: già
1: farci a pezzi,
0: di essere trovato,
1: che non so, invece è andata peggio.
0: Tu pensavi
1: per
0: già
1: farci a pezzi,
0: di essere
1: che
0: trovato,
1: ci stuprava,
0: che non so,
1: non lo so,
0: in un bagagliaio,
1: no, è andata bene.

0: Interstate Love Song, questi erano gli Stone Temple Pilots in Rock and Talk.
1: Sì, adesso il traffico, quello che hai raccontato poco fa tu.
0: Esatto.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 7 e un minuto.
3: It's 7:01 a.m.
4: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 4 verso Torino, code a tratti per traffico tra Dalmine e Cavenago, tra Monza e Cormano, code per traffico anche sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e allacciamento con il grande raccordo anulare. I cantieri rallentano il traffico sull'Autosole tra Fidenza e allaccio Fiorenzuola in direzione Milano, tra Firenze e Scandice e Firenze in Pruneta in direzione Roma. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: 800-324-330 è il momento di farsi avanti se si ha coraggio,
0: Sì.
1: Se si è disposti a mettere in gioco quel briciolo di cultura rock che avete,
0: per non dire dignità,
1: musicale, perché voi credete che insomma l'ascoltino solo gli appassionati. No, li ascolta questa radio è ascoltata anche dai vostri vicini di casa, dai vostri titolari, dai vostri parenti, quindi la figura che vi apprestate a fare è proprio di melma, totale.
0: Sì. Però voglio dirvi questo: non vi demoralizzate se poi riceverete una valanga di insulti, perché ve lo spiego io come va.
1: Sì.
0: Dopo tutti fanno i bravoni, erano gli Oasis, sì, erano, sì, i Rolling Stones, erano i Zeppelin, sono andati tutti a googlare mentre noi davamo gli indizi.
1: Capito?
0: Voi avete fatto una figuraccia, sì, perché eravate là, siete stati proprio, capito?
1: Sì.
0: Siete stati i prescelti e quindi sai com'è. Gli altri hanno avuto anche il tempo di guardare il gruppo su Google.
1: Funziona così.
0: Non credete a tutto quello che ascoltate.
1: 800-324-330, una t-shirt, un cappellino, un portapass, una pergamena se ve la meritate, e poi tanti apprezzamenti anche via citofono.
0: Sì.
1: Arrivano anche dal citofono. 800-324-330.

0: Io ruberei un camion di Finferli da portare a Francesco, però.
1: Finferli o Finferli, ma
2: Finferli?
1: Non c'è
2: ma scuola, qual era la pronuncia corretta dunque?
1: Che chi se la ricorda più?
2: Finferli?
1: Finferli.
2: Ah, ma lo vedi che lo vedete che è meglio dire Finferli, scusate.
1: Perdere, Comunque Bruce Springsteen qui aveva una trentina d'anni, sempre forte, sempre forte.
2: Sempre gagliardo come il nostro amico Christian.
3: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
1: Ciao Christian!
2: Dove sei? Da caverna? Ci sta a chiamare Christian da caverna di Batman? Il mantello non l'ha lasciato. Dov'è che sei?
4: Sono in macchina che sto andando a lavorare.
1: Ah, ma ti bellissimo. Sei fermato, vero?
4: Assolutamente.
1: Ok. Senti, se non l'hai ancora vissuta la tua scena da film, la stai vivendo adesso.
2: Ecco, io ce l'ho. Sì. No, però,
1: è un film veramente
2: horror. No, io ce l'ho una scena da film, Christian. Volevo chiederti, per l'appunto, delicatissimo. L'hai incontrata quest'estate bambolina Capri?
4: No. Non l'ho incontrata.
2: La sai la storia, no? Quando incontri Bambolina a Capri, che gli dici a Bambolina, ma va a pianza a coccia. Bene, benissimo. Film del 1989 con uno splendido De Sica. Adesso la battuta non era proprio questa, ma non è l'ora per dire ciò che disse De Sica. Ecco.
1: Va bene.
2: E
1: quindi stai andando a lavorare.
4: Sì.
1: Mi spiace, ma senti, ma cosa vuoi fare? Di che ti occupi?
4: Ci tocca. Faccio il buyer per una ditta di fondamenta.
2: Compra. Quindi hai il portafoglio. Lui.
1: Anche tu sei un buyer, allora. Io? Tutti i giorni passi.
2: Io buyer da una vita proprio.
1: Esatto.
2: Io sono buyer un po' varie categorie. Tu ti occupi invece di cose serie. Io compro solo sciocchezze, è quella la differenza.
1: È la tua cultura musicale, anzi, cultura rock da 1 a 10. Di la verità,
4: 3-4
1: che vergogna, che vergogna.
2: Delicatissimo.
1: Quanto
2: Christian,
1: tempo
2: dai.
1: Abbiamo perso fino adesso. Vabbè, andiamo,
2: dai.
3: Indizio 1.
1: Allora, la band di oggi viene dagli Stati Uniti. Se sei un loro fan, saprai che devono il nome a un gruppo immaginario che compare nel videoclip di Crystal, singolo dei New Order del 2001.
2: Christian, dai, ti abbiamo pure aiutato,
4: Avanti.
3: Indizio 2.
2: Il pezzo che ascolteremo fa parte del loro album d'esordio, pubblicato nel 2004. Sarò buono e ti svelo addirittura il titolo. Con la mia insuperabile pronuncia, Hot Fuzz. Ah, io pensavo di dovergli svelare il titolo del singolo a sto punto, ma no. Non credo che ci farebbe la differenza. Se vuoi, ti do pure il titolo del singolo, Christian. O vuoi?
1: Io
2: lo dai te? Benissimo,
1: sì,
2: dai.
3: Indizio 4.
1: Eh sì, perché da una ventina di giorni in rotazione su Virgin Radio c'è l'ultimo singolo del frontman di questa band, che è del Nevada, Las Vegas, sta a Nevada, Tiger's Blood. Vuoi anche il nome di lui? Del cantante Brandon Flowers. Sono degli assassini.
4: Sono i killer.
2: Meno male, va.
1: Senza aiuto,
2: hai vinto. Senza trucco, senza inganno.
1: Comunque sì, continua a dire che la tua cultura musicale è 3.
2: È 3.
1: Non andare oltre.
2: Tre.
1: Ecco,
2: ma
1: 3.
2: Ma
1: tre.
2: Christian, fai il buyer da comprare, esatto, già sta pensando a comprare grattacieli, ville al mare, certo, macchinoni, barche, che gli frega Christian.
1: Tanto.
2: Però no,
1: mica
2: frega,
1: sono soldi suoi, i soldi sono dell'azienda, lui compra.
2: Bene, allora t-shirt, portapasse, cappellino, pensa, questi non li devi comprare, per una volta ti non
1: do gratis.
2: A gratis, Christian.
1: Okay? Ok, un abbraccione.
4: Grazie mille.
1: Ciao. Buon lavoro, buon viaggio, buona vita. Eccoli qua i Killers. Un classicone della loro.
2: Ma poi scusate, però c'aveva pure un altro aiuto. Abbiamo parlato di Bruce Springsteen, Brandon Flowers, grande amico di Bruce,
1: sì,
2: proprio
1: sì,
2: Christian,
1: sì, sì,
2: Christian. Lasciava molto a desiderare questo Bayer.
1: Vergogna.

0: Ma quanto bello è la mattina sentire sti caproni!
1: Siamo dalla grotta di Castellana, proprio dentro le grotte però, ah!
2: Cristian, non fare il complicato, il Bayer, sei un agente di commercio, quindi io non ti dico che sei una capra, ti dico che sei un mammifero artiodattilo bovide.
3: Sì, ma te Bayer, adesso il Bayer Leverkusen, te mette strane cose in testa, Agri! Mamma mia, che caprone ho!
4: Ed è andata bene.
5: Sì, comunque Cristian, siete tutti dei bobidi proprio. Oh, guarda che bobide, bobide, vergognatevi, bobidi.
4: È andata bene, Cristian. Ecco. Vabbè, ma tutto questo lo dimenticherai con indosso la nostra t-shirt.
5: Esatto, un bobidi, bobidi, boom. Ecco, Skank & Nancy.

0: Hedonism, Just Because You Feel Good. Questi erano gli Skank and Nancy in Walk and Talk su Virgin Radio. Comunque sappilo,
1: sì,
0: noi da oggi stiamo per entrare nella storia della letteratura italiana, perché dopo Tre Tigri contro Tre Tigri e Sotto la Panca la Capra Campa ci abbiamo Non è bovide né bipede ma bopide. Provate a dirlo velocemente, non ce la farete mai. Vi sfido,
1: questo è un nuovo termine.
0: Eh sì, non è bovide né bipede ma bopide.
1: Crusca, scassati.

0: Jealous Lover, questi erano i Rolling Stones su Virgin Radio. Potete seguirci anche su Virgin Radio TV, dove ci sono tutti i nostri fantastici video, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Torniamo tra poco con i Foo Fighters.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
4: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
18: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
20: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
21: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 euro.
24: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Io, questi erano i Foo Fighters, un live, scrive il nostro amico Marco al 342-4141-411, formidabile, ricordando i concerti che abbiamo vissuto con Virgin Radio.
1: Sì, sì, sì, ecco, sì. L'unica cosa che dispiace a Marco è che non abbiano eseguito Saint Cecilia, anche per me, anche io la penso così, è una delle mie preferite. Vabbè, dovrebbero durare 6 ore i concerti, esatto, è quello, esatto, il punto.
0: Con quelli di Bruce praticamente.
1: Va bene. Parliamo ancora di voi, entriamo ancora nelle vostre case, nella vostra intimità, nel rapporto con il vostro partner e toccando un tasto, quello dei soldi.
0: Una volta, però,
1: è giusto, scusa, che noi si conosca i membri della famiglia neanche nella loro intimità. Una volta, tanti anni fa, quelli che sono anziani come Francesco Allegretti lo sanno bene, ci si sposava in comunione dei beni. Ora più nessuno lo fa ed è un bene, perché amore, poi i soldi possono essere una sporca faccenda e possono diventare un problema a un certo punto della relazione, anche se c'è tanto amore, è vero? Un tizio è capitato che ha vinto, lui ha comprato un biglietto della lotteria, è diventato ricco e la moglie senza alcun preavviso si licenzia.
0: Pensavo quello che si era separato e la signora poi si è fatta risentire.
1: La moglie si è licenziata perché parliamone un attimo, questa era una vincita mia.
0: Però ha ragione la signora, male. Scusa.
1: Il rapporto col denaro a volte, insomma, può, se c'è equilibrio anche in quello, tanto meglio. Però nelle coppie uno è spendaccione e l'altro è il braccino corto. Uno è parsimonioso e l'altro è invece...
0: L'altro sciala.
1: Esatto, l'altro sciala.
0: L'altro se mangia i grissini e l'altro ordina i gamberi,
1: così,
0: capito? È quella la situazione.
1: Quindi ecco. Separazione. No, vabbè. Allora, ricchezza, povertà, l'amore?
0: L'amore?
1: Come girano le cose nella vostra relazione? Chi spende di più, chi spende di meno?
0: Denari e coniugi.
1: Esatto.
0: Raccontate 342-4141-411. Io non posso raccontare, pensa, né dei denari né dei coniugi.
1: I soldi te li tieni tutti te?
0: Ma no, non ci sono nemmeno quelli, quindi stiamo a posto, guarda.

0: Beh, è molto semplice, ciò che è mio, ciò che è suo è mio, cioè, è così che gira, no? Ovvio. Sì.
1: Un bacio.
2: Matrimonio in comunione dei beni,
3: sì.
2: Messo insieme a mia moglie anche la mia eredità.
3: Bene.
2: Quando la mia eredità è finita, lei se n'è andata.
3: Ah.
2: E ora che ha preso la sua eredità, se la gode da sola.
3: Brava lei, brava.
2: Arrivederci.
3: Viva la comunità.
4: Ah, semplice. Il mio matrimonio è finito per i soldi e il divorzio si basa sui soldi.
5: Ma no, davvero?
3: A volte succede.
5: Ma scusa, ma io mi domando.
3: Viva la comunione dei beni.
5: Viva la comunione dei beni. Ma posso fare una domanda? Però questa è una provocazione. Io non mi sono mai sposato, no?
3: Peccato.
5: Ma tipo. Esistono divorzi in cui le persone si sono separate salutandosi, stringendosi la mano senza pretendere un centesimo l'uno dall'altro?
3: Ma certo che succede. Raro, ma succede addirittura.
5: Ah, male, va.
3: Che continuano a frequentarsi.
5: Però.
3: Cioè, è mia fantascienza, però è
5: non a noi, quindi.
3: No, ma
5: però.
3: Non è solo di divorzi, storie finite male. Parliamo anche del rapporto col denaro, cioè se
5: tu stanno a dire pessimo, pessimo.
3: Quando andate a fare la spesa, uno spende e l'altro dice ma quello no, quello non ci serve, ecco, così queste storie qua.
5: Ovviamente lo you can eat non vale, perché lì si paga una cifra fissa, quindi c'è chi mangia poco, chi mangia no, io parlo di quelli che al ristorante, dopo che si sono presi lo champagne e le ostriche e tu hai preso la zuppa, dicono beh che famo, smezziamo e t'attacchi bello mio, no.

0: Nothing Better Than These, i Casebi and the Actress su Virgin Radio.
1: Io rido, ma è pieno di storie drammatiche.
0: Ci
1: stanno andando. Io sono sorpreso, quindi i soldi possono mettere in crisi un rapporto d'amore.
0: Sì.
1: Non l'avrei mai immaginato.
0: Caschi dal pero anche tu.

0: finale è amaro, come certe storie.
1: Sì, decisamente, direi.
0: Sentiamolo fino alla fine. Senti questo stridolo. Oh, mamma mia. Erano i Linkin Park su Virgin Radio. Fra poco un po' di cocaina, sì.
1: No, cacao, cacao. Che hai detto? Il cacao.
0: Sì, sì, sì.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99€. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: Ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
18: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
24: Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
25: La spesa intelligente.
26: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
27: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
28: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
29: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
30: Perché?
28: affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
29: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
5: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
6: Virgin Classics 1977.

0: Lascialo suonare, stai zitto.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Lascialo finire.
1: Clapton is God, aveva scritto qualcuno su un muro a Londra, giusto? Cocaine, appuntamento con i classici della storia del rock qui su Virgin Radio. Allora sì, si parla di soldi, abbiamo tentato di capire quale fosse la gestione del denaro all'interno delle coppie e...
2: Beh, allora noi siamo anomali perché andiamo a fare la spesa, il mio compagno mi dice no, ma quello no, ma quello non serve, quello mettilo via, quello no, coi soldi miei però, pago io.
0: E lo fa per farti risparmiare, ma ringrazialo, ma dai.
1: Lui che fa? Lui fa il planner, vi spiego come la figura del planner in una coppia è quello che fa spendere i soldi all'altra metà, perché lui dice peccato buttarli sulla spesa se poi agosto bisogna fare le vacanze, giustamente le vacanze pure chi le pagherà le paga lei.
0: Comunque è un dato di fatto, almeno per sentito dire, mi sembra sia un dato di fatto che nelle famiglie ad amministrare i soldi sono più,
1: sì, le donne, vero, a casa mia la mamma.
0: È vero, anche a casa mia era mia mamma, sì, è così.
1: Ah, mia mamma ha una tecnica infallibile, lei addirittura, ragazzi, no, questa ve la devo raccontare, ma è un metodo che funziona perché lei è una, veramente una formichina, una risparmiatrice, lei da che mondo è mondo divide ancora le sue, con le buste, pensa.
0: Addirittura.
1: Ogni busta per una destinazione.
0: Ecco, allora, sì. Però c'è... Sì. Dobbiamo constatare anche che gran parte dei messaggi degli uomini si lamentano delle donne che spendono di più.
1: Ah beh, no,
0: boh,
1: guarda, spendono anche...
0: Sembra una contraddizione questa. Boh, andate avanti voi, 342-41-41-411.
1: Sì, perché noi non ci vogliamo diventa compromettente poi questo discorso, capisci? Quindi noi lasciamo parlare voi.
0: Se no una sposa non la trovi più.
1: Ecco, bravo.

0: Bloodlines, questi erano i Lippi in Rock and Talk su Virgin Radio. Daniele da Milano scrive al 342-414-411: sposato, in separazione dei beni, conto in banca cointestato, lei spendacciona, vi lascio immaginare. Allora, io però voglio fare l'avvocato del diavolo. Perché altrimenti salta fuori la storia della moglie spendacciona. Ma magari la signora contribuisce, quindi ha tutto il diritto di spendere la sua metà. No. Io cerco di salvare, io dovrei fare non il divorzio, io dovrei fare il l'avvocato pacifista, non divorzista. Io le coppie le farei rimettere insieme, figurate.
1: Io sono abbastanza spendaccione, devo dire. Sì, lo sono perché mi piace godermi la vita.
0: E levarti qualche sfizio, una scarpetta.
1: Ho constatato qualche mese fa che i soldi fanno la felicità, quindi quando li ho in tasca li trasformo in beni in esperienze.
0: Quindi ricordati che siamo stati insieme in un centro commerciale e non ti fermavi più, cioè lui prende, entra in un negozio, voi pensate che sia facile farlo uscire prima che abbia dato fondo a metà del suo stipendio nel giro di 10 minuti? Così.
1: Quindi trovare l'equilibrio nella coppia non è facile su queste cose qua. No,
0: stamattina sei diplomatico.
1: Lo ammetto. Guns and Roses.

0: Che pezzaccio, ragazzi! Live and Let Die, Guns N' Roses su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TG Com 24 tra poco.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 8 e un minuto.
4: It's 8:01 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Esther Oletto. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli stranieri in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi che non parlano italiano nelle stesse aule. Sottolinea la premier che non legge le parole del capo dello Stato ad Amatrice contro il governo. Sono norme di buonsenso, nessuno scontro con il Quirinale, puntualizzava Ditara. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. All'Assemblea ONU Donald Trump rivendica di essere un uomo di azione. È certo che l'Iran farà un accordo dopo le elezioni di midterm o avverte lo annienterà. Messaggio anche a Putin, metta fine alla guerra. Poi il bilaterale con Zelensky, il leader ucraino disponibile ad una tregua energetica se la Russia contraccambia. La risposta di Teheran a Trump non si è fatta attendere, pronta ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Il ministro degli esteri italiani ha incontrato a New York l'omologo iraniano Araghchi. Ho spinto molto perché prevalga la via della diplomazia, ha spiegato il capo della Farnesina. Ha confessato il ventenne di origini egiziane che a Torino ha abusato di un dodicenne dopo averlo adescato con la scusa di un giro in monopattino. Era sotto l'effetto di droga, ha tentato di giustificarsi. Fantastica Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada, oro nella staffetta mista. Il sestetto guidato da Filippo Ganna chiuso davanti a Francia e Svizzera. È la terza medaglia azzurra, europei di volley maschile, i ragazzi di Ferdinando De Giorgi stasera a Torino sfideranno la Finlandia secondo match a eliminazione diretta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere.

0: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 3 km per un veicolo in avaria tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Sempre in autosole, stavolta verso Napoli, 3 km di incolonnamenti per lavori tra il bivio per la A11 e Firenze in Pruneta. Per un incidente, coda di 1 km sulla A11 tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Rallentamenti per traffico intenso sulla A10 tra Genova Pegli e il bivio per la A7 verso il capoluogo ligure. Un altro veicolo in avaria sulla A14 causa 1 chilometro di incolonnamenti tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione Bologna. Infine, sulla statale 85 Venafrana si procede a rilento per lavori tra Venafro e Presenzano viaggiando verso stazione di Vairano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
3: È piroso? Allora, l'amministrazione è curata da Lucia.
4: E meno male.
3: E lei la ragioniera. Lui non ha carte di credito e lei, quando lui deve uscire, controlla quanti soldi ha, gliene mette qualche pezzo da 50 se deve...
4: Da 50? No, lei ha risolto praticamente così, credo. Hai presente le casse giocattolo, quello che vendono al supermercato? Per dare l'idea di spendere, sai quelle casse in cui passi e certo. Fanno dei suoni strani,
3: sì,
4: no?
3: Sì,
4: così.
3: Sì, sì,
4: ma è tutto finto in realtà. Ecco, perché altrimenti le finanze andrebbero
3: e del resto, insomma,
4: a carte 48, come si dice.
3: Infatti,
4: ecco.
3: Infatti lui è noto che sia uno spendaccione. Insomma.
4: Ecco, comunque io ve lo dico io come risolverei la questione, anche se Antonello probabilmente non approverebbe, a proposito perché mi darebbe del disonorevole. Ci ho pensato, ma che c'è di male? Anche per un uomo di mezza età come me. Mi iscrivo in palestra, mi do una sistemata e signore e signori, prima o poi lancerò la mia carriera da toy boy, va bene? Toy boy, voglio
3: sembra,
4: fare anch'io il toy boy,
3: mi sembra
4: l'età
3: giusta per farlo.
4: A tu ridi, eccoli, ma guarda
3: qua,
4: che oh.
3: Eccoli qua, questi sì che sono dei toy boy, nonostante
4: direi
3: la carta d'identità.
4: Fior fior di toy boy questi qui.
3: ACDC su Virgin Radio, Anything Goes.

0: E io e mio marito gli fa giocare i jolly, tutte le volte si va a fare la spesa, c'è un oggetto solo da comprare, faccia lui, perché c'è il precedente, una volta l'ho mandato a comprare un pezzetto di formaggio e mi è tornato con 80 euro di qualsiasi cosa che non fosse il formaggio. Lui mi chiama bene di prima necessità. Saluti Francesca da Prato.
1: Ciao Francesca. Brava. Immagino tu l'abbia sgridato davanti a tutti nel supermercato.
2: Sì, sì, dai la carta giocattolo ricaricata, metteci sopra 5 euro Francesca e pace
1: e camminare. Ecco.

0: bravi gli Editors, e Seriously è veramente un gran bel pezzo. Quando è che tornano? Ah sì, il 3 febbraio a Milano, all'Alcatraz. Invece Antonello Piroso su Virgin Radio fra due minuti.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero!
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Rock and Talk, su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
0: Puntata di mezza settimana, quindi benvenuti in Rock and Talk, anche per chi avesse acceso la radio in questo istante su Virgin Radio, mercoledì 23 settembre in compagnia del nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
16: Rock and Talk.
0: Buongiorno Antonello.
20: Buongiorno. Buongiorno, in apertura volevo parlare d'altro, ma sono rimasto colpito dalla telefonata della nostra amica che dice: io adesso a mio marito faccio la lista. Sì, no? Perché la volta che gli ho detto vai al mercato e compra il formaggio è tornato con 80 euro di spesa tranne il formaggio. Giusto, ho capito bene.
0: Ti sei riconosciuto,
20: Antonello. Appunto, allora, come tutte le persone sposate sanno, il matrimonio è quel rapporto in cui uno dei due ha sempre ragione e l'altro è il marito. E quindi, avendo a mia volta sperimentato, io adesso vi sarà capitato magari qualche volta a me di vedere nei supermercati uomini soli che vagano con un post-it in mano o un foglietto. I più evoluti la lista ce l'hanno sul telefonino e vagano perché hanno ricevuto quella lista dalle mani del capofamiglia. Infatti io quando sono al supermercato, arrivo al bancone per prendere, non so, gli affettati, metto le mani avanti e dico: non le sto parlando io, le sto dettando la lista del capo famiglia. E l'altro, che di solito è un uomo, fa: ah, ho capito benissimo, perfetto. Tutto questo perché, scusate, ma lo devo raccontare tutto vero. All'inizio del mio rapporto con la mia stradorata Lucia mi ha detto: ah, vai al mercato, compra un paio di finocchi. Benissimo. Ora, un paio di finocchi per me è un paio di finocchi. Se sono due paia di finocchi anziché due, quattro, dal mio punto di vista non faceva alcuna differenza. Torno a casa, lei apre il sacchetto, controlla se avevo comprato o meno il paio di finocchi e vi giuro, una trasformazione. È diventata Linda Blair nell'Esorcista, gli si è girata la testa quattro volte su se stessa, occhi di fuoco, bava la bocca e mi ha scandito il seguente messaggio: avevo detto due, erano quattro, avevo detto due. Quando l'ho raccontato alle sue amiche, dice: ma sai che noi l'avevamo ribattezzata Lucia Air General, e lì ho capito, io ho sempre subito il fascino delle divise, così parlò il cavaliere nero.
0: Beh, meno male che ci ride sopra.
21: No, ma ha ragione, Lucia.

0: Rushmore, questi erano i Mumford & Sons su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio, Antonello Pieroso e Lucia.
2: Ah. Poi succede sempre che torna, quando torna a casa la sera, e mi dice: ma cosa hai raccontato alla radio stamattina? Perché regolarmente incontra qualcuno anche sul posto di lavoro, soprattutto sul posto di lavoro, che dice: ma stamattina hai sentito tuo marito alla radio? L'unica che mi ascolta. No, manco lei, lo deve apprendere da qualcuno. Ma comunque, allora... No, guardate, non mi infilo nel dibattito sulla scuola, gli stranieri a scuola, quanti stranieri a scuola, quante sono le classi interessate, che poi sarebbero un migliaio, due migliaia, niente rispetto, avevo già dato il dato Istat sulla presenza degli studenti, che sono il 12% degli stranieri. Per carità, poi ognuno fa le battaglie di civiltà che crede. Però adesso siamo il governo che dice una cosa e subito Mattarella, che sarebbe intervenuto, come qualcuno ha scritto, il vero leader del centro-sinistra è Mattarella, perché Mattarella fa sempre il controcanto al governo, per cui subito ieri poi è uscita la notizia che in realtà in passato lo stesso Mattarella, da ministro dell'istruzione, aveva diramato una circolare / due circolari. Va bene, se la vedano loro. Occupare l'intero dibattito politico su questo mi pare, anche perché sennò ci perdiamo magari delle chicche divertenti. Insomma, Beppe Grillo è andato ospite, lo sapete, del podcast di Fedez e Marra. E, allora, non se ne è accorto nessuno, no? L'hanno visto milioni e milioni di persone, benissimo, insomma, più o meno, non mi pare che abbia fatto tutta questa notizia, almeno per come è stato ripreso. Una volta parlava Grillo, no? paginate intere, adesso ha parlato Grillo, vabbè. Tra l'altro con un passaggio per ricordarci che Grillo non è mai stato un politico, è sempre stato un comico, che qualche volta faceva molto ridere, qualche altra volta no. Sentiamo.
3: Mio nipote un giorno mi ha detto, vede uno strano, l'LCDB, passare, e mi dice: nonno, cos'è quello lì? Cos'è, un uomo o una donna? Ho detto: innanzitutto non devi discriminare, quindi devi solo affrontare il problema cercando di odiarli tutti nella stessa maniera. Ti è piaciuta questa?
2: Ecco, questo era forse uno dei momenti più... il momento topico dell'intervista politica di Beppe Grillo. È andato da Fedez. Io ogni volta, per carità, ormai tutti possono intervistare, no? Poi io sono contro l'ordine dei giornalisti. Uno ha un microfono, ha un telefono, ha una telecamera, vuole fare un'intervista, si inventa intervistatore, va benissimo, non devi avere il tesserino dell'ordine. Sono davvero... tutti hanno diritto di fare i giornalisti, fare le interviste, dare le notizie, però devi essere un minimo preparato, un minimo di background, un minimo di curriculum, un minimo di esperienza, un briciolo di cultura. Io mi ricordo Fedez quella volta che ebbe ospite Gerry Scotti, che gli parlava del grande regista milanese, quindi un simbolo, come milanese. Fedez ha preso l'Ambrogino d'Oro, saprà chi è Giorgio Strehler nella storia della cultura del teatro di Milano o no? Sentite.
4: L'ultimo che avete avuto chi era? Strehler. Vabbè, paragone mi sembra anche un po' altisonante. Quanti voti ha preso?
5: Io sto annuendo facendo finta di sapere chi sia.
6: Strehler.
5: Sì,
6: l'irreprensibile Strehler.
5: L'irreprensibile.
4: Strehler,
5: chi cazzo è Strehler, raga?
4: Uno dei più grandi registi ed attori di teatro.
5: Ah, scusatevi.
2: Capito? Raga, oh, chi razza è Strehler? No, e poi contenti. E poi mi ricordo che dopo, quando insomma qualcuno ha detto: ma il minimo sindacale, arrivano subito i fan sfegatati, no? I follower che ti dicono: ma cosa serve sapere chi è Strehler? Ve la state menando con questa storia. Guardate invece quante visualizzazioni ha fatto. E qui ogni volta mi tocca fare il solito volgare paragone, ricordando che miliardi di mosche che si nutrono in un certo modo, ma non è un buon motivo per cominciare a farlo noi. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Siamo tornati indietro di 46 anni con David Bowie su Virgin Radio Ashes to Ashes.
1: E qui in Rock and Talk, con i piedi ben piantati nel presente, insieme al nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
2: Allora, ieri mattina avevo dato conto di quello che avevo letto sulla prima pagina del Foglio a proposito di una conversazione che poi non si capisce mai se sono interviste o chiacchiere nate magari incidentalmente. Poi la parola scritta ha sempre un impatto diverso da quando poi la parola la si ascolta, meglio ancora se uno ascolta e vede, cioè c'è un video a testimoniare quello che è stato riportato per iscritto sui giornali o sui siti. Sempre, se possibile, quando leggete dei virgolettati, se possibile andate a cercare la foto, perché quello che uno dice, come viene riportato per iscritto, può essere diverso, migliore o peggiore. Vannacci aveva fatto la battuta, quella che lui riteneva tale, no, su, a proposito delle esternazioni del ministro Tajani sulle donne serie, meno serie, le ragazze con le gonne sotto al ginocchio, sopra il ginocchio e così via, la lunghezza. Tra l'altro, ieri, mentre cercavo questo materiale di appoggio, mi è saltato fuori un discorso complicatissimo che ha fatto Vannacci sul patriarcato mediterraneo che si incarna in Ulisse. Purtroppo l'audio è scadente, ma vi posso assicurare che dà una ricostruzione della vicenda di Ulisse piuttosto singolare. Un po' come Christopher Nolan, no? Che ha fatto l'Odissea, ma è la sua Odissea. Vannacci ha raccontato la figura di Ulisse, l'Ulisse che c'ha in testa lui. Va benissimo. Ma poi ho beccato il video, perché quelle frasi sulle gonne l'ha detta in video intervistato su Sky. Sentite Vannacci.
3: Invece le chiedo se condivide le perplessità di Tajani, che ieri in parte si è scusato sul fatto che bisogna cercare una donna affidabile con la gonna un po' più lunga quando si cerca moglie.
4: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
3: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima, per favore. Grazie comunque della disponibilità.
2: Grazie comunque della disponibilità, mi è parsa sinceramente l'imbarazzo perché non si aspettava. Vero che la premessa di Vannacci è, beh, la domanda è leggera, intendendo forse, insomma, non stiamo parlando di filosofia politica, ma insomma di battute, allora battuta per battuta, e insiste. Cioè, non capendo che, no? Perché dico insiste? Perché già avevo notato che c'è una certa tendenza da parte dell'onorevole Vannacci, talvolta, ma questo purtroppo è un difetto di tanti politici. Poi ci lamentiamo del fatto che l'asticella del linguaggio si è abbassata, l'asticella dell'etica nel dibattito pubblico si è abbassata. Beh, se certi politici si esprimono male, è ovvio che poi uno si sente autorizzato. O pesce, fete da capa, dicono Napoli. Se l'esempio è quello, gli altri magari si adattano. Su un palco, parlando del fatto che i compagni, i comunisti, i rossi, le di una volgarità, davvero, ma io capisco, devi arringare in tuoi, è un comizio, c'è la campagna elettorale, non lo so, devi motivare le truppe, per carità di Dio, va bene tutto, però proprio i calli sulle mani per altri motivi. Se posso sentire, così parlo il Cavaliere Nero.

0: Il pezzo della consacrazione, parliamo ovviamente dei Black Keys nel 2011 con questa Lonely Boy.
1: Su Virgin Radio Antonello Pieroso.
2: Quando dico il linguaggio dei politici, no, a cui ogni tanto capita slitti il piede sulla frizione, a essere gentili, oggi sul Corriere della Sera c'è una pagina che si occupa, ma insomma chi sarà il leader del centro-sinistra, del campo, una pagina, non riescono a mettersi d'accordo, perché lì il problema è Schlein o Conte, gli altri seguono, ma insomma, e allora dice, potrebbe essere una terza figura, cosiddetto federatore, e ci sono le foto di quattro uomini, peraltro diciamo del PD o in orbita PD, perché c'è il sindaco di Napoli Manfredi, il sindaco di Roma Gualtieri, Antonio De Caro, già sindaco di Bari, adesso governatore della Puglia, e Silvia Salis, sindachessa di Genova, che sarebbe poi quella che forse potrebbe avere

0: maggiori chance nello sfidare Giorgia Meloni. Peccato che la Salis sconti il fatto che il suo padrino politico, colui che la cita sempre, no, ergendosi a suo sponsor principale, sia Matteo Renzi, che come è noto nel centrosinistra non è che tutti lo amino, anzi, diciamo, ma comunque sia, ma con i sondaggi, ma lasciamo perdere. Silvia Salis, a proposito di slittamento, dovendo parlare del record di durata del governo Meloni, quando ancora non si era, diciamo, realizzato, a un certo punto in pubblico ha fatto questa battuta che tutti hanno interpretato come un curioso doppio senso, tanto in più in bocca a una donna, tanto più in bocca a una donna di centro-sinistra che quindi rispetta le forme. E invece sentite.
1: Beh, io credo che in tante cose della vita una lunga durata non corrisponda poi alla qualità, diciamo, penso che possiamo essere tutti d'accordo.
2: Ah però!
0: Ah però, dice l'intervistatore, perché ripeto, avete sentito l'applauso, era in pubblico, no? Quindi una battuta che dice, vorrebbe essere un commento politico, che però si presta a una seconda lettura che è un po' più in stile, se mi posso permettere, stile Vannacci, battuta da caserma, ecco, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Lunga vita al rock and roll, grazie Green Day che insomma sanno come suonarlo.
1: Sì, sì. No, ma diciamola tutta, questa è la colonna sonora di Antonello quando va al supermercato, perché lui comunque a fare la spesa da solo non vuole rinunciarci. I'm never gonna RIP. E quindi noi lo salutiamo per il finale di questo appuntamento di Rock and Talk.
2: Va bene, con l'appuntamento, ci diamo appuntamento a domani. Dovrò parlare prima o poi del regolamento della prossima edizione del Festival di Sanremo, che ho già ribattezzato un festival funiculi funicolà, anche perché il conduttore Stefano De Manichino, Stefano De Martino, notoriamente è campano. Ma comunque, nell'attesa delle mie supreme rivelazioni, passate una bella giornata, siete alla Resistenza, a domani, ciao.
0: Ciao,
1: ciao
0: domani.
1: Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1.000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
10: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
11: Dammi qua.
12: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
13: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
17: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: Solo da €1 con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. €1.
19: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi €1, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima!
20: E per il gas?
21: Ottima!
20: Internet?
21: Ottima!
20: Mobile?
21: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
24: Cosa fa Oscillo Cucinum?
25: Cosa fa Oscillo Cucinum?
24: Cosa fa Oscillo Cucinum?
26: Cosa fa Oscillo Cucinum?
25: Cosa fa Oscillo Cucinum?
26: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
27: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
28: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
29: Hai già provato Buono Premium?
30: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
31: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
0: Vieni da MD, anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Classics 1977.

0: L'anno prossimo compie 50 anni questa canzone, Last for Life, Iggy Pop, lui che invece...
1: Ne compie sì. 50, scusa.
0: No. L'anno prossimo sono 80, caro.
1: Quanti?
0: Sono 79 oggi, figurati.
1: Ma se sembriamo coetanei anche là, scusa, come sarò io ad 80
0: beh,
1: anni?
0: No,
1: allora?
0: Qualche rughetta in più ce l'ha lui, no, ed è evidente, non le nasconde, lui si presenta a torso nudo quando si presenta, nel senso che l'attività di Iggy Pop non è più quella di una volta, ma è comprensibile, per l'amor del cielo. Adesso, quando si ha una certa età, si sta un più in casa e si guarda nei cassetti quello che è stato fatto nel passato, cosa che ha per esempio fatto recentemente un altro personaggio molto attivo, Neil Young, che ha guardato nei vecchi cassetti per vedere cosa tra le vecchie fotografie e le vecchie registrazioni cosa ha trovato. Non ho mai lasciato nulla tenuto in archivio che non ritenessi valido, questo ha scoperto riguardando nei cassetti, altrimenti non ci sarebbe mai finito. Il progetto Archives, che vedrà luce a breve, riflette semplicemente la mia natura. Mi piace conservare e collezionare le cose, un sacco di canzoni, quindi le conservo, le raccolgo e le custodisco in diversi posti. Da anni, decenni, secoli esiste il concetto di archivio. Non c'è nulla di nuovo in tutto questo, ho semplicemente applicato questo metodo a tutto il mio lavoro. Questo per dire che ha tirato fuori cose dal passato remoto che vuole ripresentare.
1: Sì, due in particolare, le registrazioni di pezzi storici scritti da Young negli anni 60 che sono inclusi proprio in Second Song, immagino che si riferisse anche al suo nuovo album uscito lo scorso 18 settembre, ve ne abbiamo parlato proprio alla fine della scorsa settimana. Ah, però ci sono anche 5 pezzi completamente originali che lui ha registrato insieme a The Chrome Hearts, quindi archivi sì, ma Neil Young guarda anche al futuro, giusto?
0: È giusto.
1: Ecco, nel futuro di Neil Young, Neil, senti, Neil, vogliamo fare un Glastonbury Bis? E lo so che siamo fuori stagione, ma io comincerei a fare qualche scommessa.
0: Ti sta ascoltando.
1: Neil, te vogliamo a Glastonbury?

0: I fratelli Holloway, il Kings of Leon, questa era la nuova My Whole World. E allora mondo, ecco, vi salutiamo perché voi siete il nostro mondo, giusto?
1: Sì, con capolinea Nashville, Kings of Leon. Oh bene, grazie Patrick, grazie, hai fatto un grande lavoro. E,
0: Riccardo Buccero, ma salutiamo pure Nico Carminati, che tanto prima o poi tornerà anche lui, quindi tornerà, ci troverà delle persone, delle persone nuove.
1: Ha detto che torna.
0: Torna.
1: Vabbè.
0: A domani.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
0: Ma salutiamo pure Nico Carminati, che tanto prima o poi tornerà anche lui, quindi tornerà, ci troverà delle persone, delle persone nuove.
1: Ha detto che torna.
0: Torna.
1: Vabbè.
0: A domani.
2: On Virgin Radio.

0: It's 9 a.m.
1: Digicom 24. Breaking news.
2: Buongiorno da Esther Oletto. All'Assemblea delle Nazioni Unite, Donald Trump si elogia, minaccia Iran e Cuba, respinge i limiti all'intelligenza artificiale. Teheran firmerà l'accordo dopo le elezioni di midterm, afferma il presidente americano. Diversamente lo annienterà. Avverte anche Putin, metta fine alla guerra. Incontra Zelensky, che si dice disponibile ad una tregua energetica, purché la Russia faccia lo stesso. La premier Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro, redigeva circolari simili, ricorda la presidente del Consiglio, definendo la misura di buon senso. Conti pubblici, tramonta l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Il deficit, certifica infatti l'Istat, resta al 3,1%. Il rientro slitta così al 2027. Operazione congiunta della polizia di Bologna inglese contro l'immigrazione irregolare. Perquisizioni e sequestri non solo in Italia e Gran Bretagna, ma anche in Spagna ed Austria. Un arresto nel capoluogo emiliano. Un'altra vittima sul lavoro. A Roma, all'interno del Colosseo, un operaio di 22 anni è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura mentre stava allestendo la nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Era specializzato per lavori in fune in quota. In segno di lutto, il parco ha disposto per oggi la chiusura al pubblico del settore del secondo ordine, dove si è verificato l'incidente. Oro per l'Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada. L'ha conquistato nella staffetta mista a cronometro guidata da Filippo Ganna ed Elisa Longoborghini. Tennis, ieri sorteggiato il tabellone delle Finals di Coppa Davis, che si giocheranno a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Napoli. Per lavori sulla A7 incolonnamenti tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Un veicolo in avaria sulla A11 causa 4 km di coda tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Per traffico intenso, incolonnamenti a tratti sulla A13 tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. Ancora per traffico sulla A30, 2 km di coda tra Mercato San Severino e il Bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Infine sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per lavori tra stazione di Porto di Vasto e Vasto Marina viaggiando verso Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
9: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, buon inizio d'autunno. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026, mancano ben 93 giorni a Natale, ci siamo, dai, siamo nella mia stagione preferita, l'autunno. Qual è la tua stagione preferita, Toki? L'estate? No, l'autunno è splendido, il foliage, i colori, bello, bello, bello, dai, insieme dalle 9 fino alle 11 a chiacchierare di rock and roll. Oggi sono successe un sacco di cose nella storia del rock. Intanto faremo gli auguri a Bruce Springsteen, poi parleremo di quella leggenda che scattava proprio quest'oggi, qualche anno fa. Paul McCartney è morto, questo dissero le testate giornalistiche all'epoca. Ovviamente poi Paul stava e sta molto molto bene. Parleremo di una sitcom, si diceva sitcom all'epoca, televisiva degli anni 90 direi, e quest'oggi ci ributtiamo nella villa del principe di Bel Air, ve lo ricordate? Belle, belle, belle cose. Nulla inizia senza il vostro saluto, anzi è un po' di giorni che non lo dico, senza il vostro sbere bem del mercoledì mattina. 342 41 41 411. Amici, io sono

Have a nice day, Bon Jovi per aprire Morning Glory. Allora, sondaggio: quanti degli ascoltatori di Morning Glory mettono al primo posto come stagione dell'anno più bello l'autunno? Adesso Tokyo, ti elenco un po' di cose che rendono l'autunno così bello. Il foliage, lo abbiamo già detto, quindi il colore, il giallo, l'arancio, il rosso delle foglie, poi l'aria frizzantina, ma questo freschetto qui al mattino che inizia un pochino a percepirsi. Salutiamo gli amici della Sicilia che della Sardegna hanno ancora 40 gradi. È vero o no che ieri ci hanno scritto degli ascoltatori dicendo che fa ancora molto caldo? Dai, un po' di pazienza che tra poco arriva un po' di fresco. Vanno via le zanzare, questa è una buona cosa con l'autunno. Zucche, castagne, funghi, porcini, ma soprattutto divano, copertina, tè fumante o cioccolata calda e via, nel chill, come dice mia figlia, belli belli rilassati. Va bene amici, dai, arrivano i vostri messaggi, i vostri saluti, arrivano anche i Talking Heads, e io a proposito di Talking Heads vi dico che ci sarà una reunion, ma non per fare concerti, non per suonare musica dal vivo, ma per presentare un canale radiofonico interamente dedicato a loro. Andremo a capire di che cosa si tratta, vi aggiorniamo. Noi ce li ascoltiamo con Burning Down the House.

Nothing But Thieves, ho incontrato i Nothing But Thieves qualche giorno fa, ve l'ho detto, in Olanda, e a un certo punto ho chiesto a loro: ma questa felicità, dato che il titolo di questa canzone è un tipo diverso di felicità, ma questa felicità per voi, cioè, che cos'è? Siccome erano le 10:30 del mattino, mi hanno guardato e mi hanno detto: ma ti sembra una domanda da fare a quest'ora del mattino? E in effetti hanno fatto un po' fatica a rispondermi, però sarà molto bello domani sera ascoltare in anteprima qui su Virgin Radio un bel best rock dedicato a Stray Dogs, il loro nuovo album che arriva il 25 settembre, ma qui su Virgin Radio l'ascoltiamo in anteprima la sera prima, quindi vi aspetto e ci saranno anche dei bei pezzettini della chiacchierata che abbiamo fatto insieme. I Nothing But Thieves, Toki, io vorrei testare gli ascoltatori di Morning Glory, perché tra poco andremo a Los Angeles e parleremo della villa dove fu girata la sitcom Il Principe di Bel Air, ma per capire se siete sul pezzo io vi sfido. E adesso voglio vedere quanti al 342-4141-411 riusciranno a riproporre, a cantare un pezzettino della sigla del Principe di Bel Air. Vediamo chi se la ricorda. Vi stiamo aspettando, ok? E poi vi racconto qualcosa di molto interessante. Adesso Never Before 1972. Questo è il suono dei Deep Purple.

0: Never Before di Purple. Siamo appena partiti, casa nostra si chiama Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
7: Mm-hmm.
6: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
7: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
6: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
7: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
6: Quello è sicuramente un brutto affare.
8: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
16: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
15: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
17: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Love Gets It There, gli Inhaler, 9:28 minuti. Allora, vi abbiamo messo alla prova tirando fuori una sitcom degli anni 90. Guarda, dato che siamo entrati in autunno proprio quest'oggi negli States, nel 1990, in autunno è stata la sitcom più vista in assoluto. Willy, il principe di Bel-Air, vi ho chiesto: ma siete capaci di cantarmi la sigla?
1: Ehi, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta, sotto sopra, sarà finita.
2: Seduto su dei piedi, qui con te ti parlo di Willy, super figo di Bel-Air.
3: Giocando basket con gli amici sono cresciuto, me la sono spassata, che fisso ogni minuto, le mie toste giornate filavano così, tra
0: numeri
3: un tiro
0: uno
3: a canestro, un spill di Spike Lee.
4: Ok, sventola di casa mi sento già straricco, la vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate tutti quanti in pista chi c'è, il principe Willy, l'ho svitato di Bel-Air.
0: Senti, anche col vibratino finale, siete troppo i numeri uno. Ma perché parliamo di Willy il principe di Bel-Air? Perché, se vi interessa, hanno rimesso in vendita la villa a Los Angeles. Avevano già provato in passato una cifra tipo 29 milioni di dollari, adesso 22,95 milioni di dollari. Oh, magari qualcuno vuole fare questo investimento. Piccolo aneddoto che ci lega al mondo del rock. Avete presente Carlton, il cugino di Willy, quello un po' nerd, super intelligentone, che ballava in maniera un po' bizzarra? Beh, il ballo, lui ha dichiarato, lo ha scopiazzato osservando Bruce Springsteen con il suo iconico modo di ballare nel videoclip Dancing in the Dark. Guarda te che collegamento che abbiamo tirato fuori. Va bene, bravi tutti, arrivano gli Offspring.
5: Hey, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta, sotto sopra, sia finita.

0: manca poco per tante cose, intanto per l'arrivo di un nuovo disco, per l'arrivo prima di un nuovo singolo, per magari un tour in giro per il mondo. Di sicuro sappiamo che il 25 settembre, quindi tra due giorni, gli U2 vanno a festeggiare un anniversario importante. Era il 1976 quando per la prima volta si incontrarono nella cucina di casa della mamma di Larry Mullen a Dublino e fecero il primo provino, ed ecco che arrivarono tutti. Arrivarono The Edge, Larry Mullen alla batteria, chiaramente si presentò un giovane Bono Vox e c'era anche Adam Clayton.
1: Hi, eccolo. Adam Clayton from U2 here, only on Virgin Radio.
0: Tutte le mattine sintonizzato su Morning Glory. Dai, aspettiamo queste belle novità. Adesso invece ci facciamo un regalo. Ah, che bello. Sono le 9:37 minuti. È mercoledì mattina. Stiamo iniziando la nostra giornata e cosa c'è di meglio se i System of a Down.

0: System of a Down, restiamo insieme e torniamo con una delle leggende più misteriose del rock.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
6: La spesa intelligente.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
13: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
15: E per il gas?
16: Ottima.
15: Internet?
16: Ottima.
15: Mobile?
16: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero!
18: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
19: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
18: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
20: Ha dimenticato i discount.
18: Giusti discount.
20: E ormai non vale più.
18: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
21: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
22: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
21: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
25: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
26: Virgin Classics 1968.

0: Clash, Rolling Stones 1968, chiaramente un Virgin Classic. Dagli Stones ai Beatles vanno sempre a braccetto, ci sta. Pensate che oggi, il 23 settembre del 1969, quindi un anno dopo l'uscita di Jumpin' Jack Flash, un giornale di una università dell'Illinois pubblica un articolo con un titolo fortissimo, un titolo da brividi: Paul McCartney è morto? La leggenda che inizia a girare è questa, cioè lui, probabilmente morto nel 1966 in un incidente auto, sarebbe stato sostituito da un sosia. Arriva anche una telefonata un giorno in una radio di Detroit dove un altro tizio rilancia questa notizia, scatta il putiferio, tutti alla ricerca di indizi. Allora vai con la copertina di Abbey Road, lo sappiamo bene, le strisce pedonali, Paul a piedi nudi, mentre gli altri hanno le scarpe, c'è la targa del maggiolino che si vede nella copertina con scritto If 28, se Paul avesse 28 anni, cioè se fosse ancora vivo avrebbe 28 anni, e poi anche le frasi nascoste nelle canzoni. Voi lo sapete che la leggenda narra che se ascolti Strawberry Fields al contrario, a un certo punto John Lennon probabilmente dice I buried Paul, ho sepolto Paul, e lui ha detto più volte all'epoca, disse ma vai, io dicevo cranberry sauce, salsa di mirtilli, cosa state dicendo? Vabbè, leggenda metropolitana di Paul McCartney.
1: Hello, I'm Paul McCartney and the music I love is on Virgin Radio.
0: Paul, che sta molto bene e che io ho avuto così il grande privilegio e onore di incontrare qualche mese fa insieme a Virgin Radio per l'uscita di The Boys of Dungeon Lane, quindi insomma, leggenda del rock and roll. Amici, continuiamo fino alle 11, questa è casa nostra, siete su Virgin Radio, Morning Glory, arrivano anche le Florence Road.

Ho pianto l'altra notte, non so neanche dire il perché. Che bella questa immagine, ci possiamo ritrovare un po' tutti. Day Sleeper, le parole magiche di Michael Stipe e i suoi R.E.M. Noi andiamo avanti con la musica di Virgin Radio fino alle ore 11 insieme, casa nostra Morning Glory. Adesso è anche il momento di uno dei nostri rock ambassador, Billy Corgan, con i suoi Smashing Pumpkins.

0: Gomez, Smashing Pumpkins, e noi restiamo insieme per la seconda parte di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5.
1: Virgin Radio. Morning Glory.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5.

Canale 717 di Sky, 68 TV Sat, Mediaset Infinity, vergeradio.it, l'applicazione Mille Modi per stare insieme anche sui social. Ci seguite sui social, su Instagram, su Facebook, guardate che vi controllo. Amici, restiamo insieme, tante cose da raccontarci, il compleanno di Bruce Springsteen e poi non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

10 of 10, Royal Blood, seconda ora, Morning Glory, Happy Birthday to you. Buon compleanno a chi? A Bruce Springsteen. Oggi è il compleanno del boss. Tra l'altro a lui sta roba del boss non piace neanche tanto, questo nomignolo, perché all'inizio della sua carriera, quando andava in giro con la band, era lui a raccogliere i soldi a fine serata dal gestore del locale e poi a distribuire ai musicisti. Da lì il boss, no? Però insomma gli è rimasto appiccicato il soprannome e va bene così. Nasceva quest'oggi e vi voglio regalare questa immagine. Un giorno lui ha circa 7 anni, in televisione Led Sullivan Show si vede la performance di Elvis Presley. Lui 7 anni dice: no vabbè, così dice Tocchi, no vabbè, io da grande voglio fare questa cosa qui. Passa poco perché quando compie 13 anni riesce a prendere la sua prima chitarrina, costo $18, e da lì non la molla più. E poi insomma dai, tutta la carriera di Bruce Springsteen che ben conosciamo, tanti dischi, si parla sempre di lui anche per l'aspetto live, concerti lunghissimi, più di 3 ore, tutta l'emozione, l'empatia e il coinvolgimento che riesce a mettere. Io ho una domanda per voi, perché parlando con Tocchi, effettivamente Bruce Springsteen in un modo o nell'altro nella nostra vita è passato con la sua musica. C'è una canzone o un album di Bruce Springsteen che vi viene pro-

proprio da collegare, che vi ricordo un momento specifico della vostra vita. Se avete voglia di fare gli auguri a Bruce Springsteen con questo vostro ricordo, secondo me è molto molto bello. Dai, quel momento musicale di Bruce Springsteen che ha caratterizzato un momento della vostra vita. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. Lo ascoltiamo. Il Boss con No Surrender.

0: all'interno di Morning Glory. 10-12 minuti, abbiamo fatto gli auguri a Bruce Springsteen, 77 anni quest'oggi. E ho detto di riffo di raffo, non dicevo questa frase da mai, di riffo di raffo. Bruce Springsteen ha attraversato la vita un po' di tutti. Avete qualche ricordo speciale che si collega appunto alla sua musica, alla sua persona?
1: 21 giugno 1985, stadio San Siro, io avevo appena compiuto 17 anni. È stato prima volta che mi sono sentito grande in quel concerto. Grazie boss, auguri, e grazie a te Alteria, un abbraccio, ciao.
0: Che belli questi ricordi. Born in the USA, l'ascoltavo da bambina dal jukebox del bar dei miei nonni, splendido. Poi ancora, album Born in the USA ha caratterizzato la mia infanzia, canzone preferita I'm Going Down. E poi dice anche a 17 anni, l'estate più bella della mia vita, da sola in casa in montagna, sveglia puntata a mezzogiorno con la canzone Better Days. Ultimo al volo, dai, negli anni 80 ero un bambino e mia mamma metteva spesso l'album Born in the USA. Comunque questo è l'album più citato di Bruce Springsteen questa mattina. Bello, bello, bello. Vabbè, ma che pezzo mi hai messo su, Toki? Momento balletto del mercoledì mattina, ci sta. Quanto vi piace questa canzone quando l'hanno fatta dal vivo e Kiss durante il loro live. Beh, momenti strepitosi. I was made for loving you, baby.

0: I Kings mi segnalano che non si dice di riffo di raffo, ma si dice di riffa o di raffa.
1: E uno di prima fa due, avevamo Jerry e Tom.
2: Tom e Jerry, certo. Jerry e Tom.
0: Facciamo un po' cetola qualunque. Restiamo insieme a casa nostra, Morning Glory.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Nothing But Thieves. A tre anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock speciale Nothing But Thieves, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Perché? Perché?
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché?
11: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
15: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
16: E tu, Acutis? Che cosa vorresti fare nella vita?
17: Essere originale, non una fotocopia.
18: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
19: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
20: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week.
21: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
22: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
23: E che sapori, Antonella!
24: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
23: Ti aspettiamo!
22: MD, Buona Spesa Italia.
25: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
26: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
27: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
28: E ora una
0: una hit amata da notai, designer e artigiani.
1: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Scared of Fear all'interno di Morning Glory. Allora, arrivano messaggi di ascoltatori che si permettono così di insultarmi.
1: La mitica Alteria ha sempre lo svariometro lessicale ad alti livelli.
0: È vero, è una mia grande caratteristica, una grande qualità. Inventare parole e modi di dire, ma ci credo quando lo faccio. Allora si dice, lo ripetiamo, perché così non sbaglio più, di riffa o di raffa. Io ho detto di riffo e di raffo come la birra, perché avevo in testa la birra probabilmente, ma io non voglio parlare di birra, voglio parlare di acqua e voglio parlare di acqua pregiata, acqua di lusso. Ho letto questa mattina un articolo che così mi ha colpito parecchio. Ci sono delle acque che costano davvero tantissimo da bere, intendo, alcune addirittura 10.000, tra i 5.000 e 10.000 euro a bottiglia. A parte il fatto che non sapevo neanche che sono nati dei veri e propri corsi di sommelier per l'assaggio di varie tipologie di acqua. Ci sono tanti hotel e ristoranti lussuosi che ti propongono proprio un menù, una lista di acque diverse, quindi insomma c'è proprio chi coglie la differenza tra acqua e acqua. Io sono quella che va al bar e dice un caffè grazie, poi dell'acqua, ma del rubinetto va bene, ecco, io non saprei cogliere questa differenza. Vi racconto nello specifico che la bottiglia di acqua Svalbardi, che arriva proprio dalle Svalbard ed è un'acqua che è presa, cioè arriva dalla fusione dell'iceberg e dell'arcipelago delle Svalbard, quindi in Norvegia, siamo qualcosa di veramente incredibile, tra i 5.000 e i 10.000 euro, abbiamo verificato io e Toki, è proprio così, prezzi folli. Piccola curiosità però, ha carpito la mia attenzione e volevo condividerla con voi. Va bene, torniamo alla musica. My Favorite Game, loro sono i Cardigans.

0: Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l'amore, mentre la violenza e l'odio si diffondono alla luce del sole.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.
2: Hey, we're Nickelback. You're listening to our new single, Leave Me Behind, on Virgin Radio.

Nickelback, Leave Me Behind. Si parlava di acqua di lusso, bottiglie che costano tantissimo. Qualcuno dice, beh, ricordo uno scontrino bello bello infuocato in Francia, a Parigi, per una bottiglia d'acqua, un marchio molto molto noto, la Perrier, dai, diciamolo al volo. Beh, vogliamo tirar fuori la questione scontrini che vi hanno fatto girare la testa, potrebbe essere interessante, magari domani ritiriamo fuori questo discorso. Adesso però, Going Under, Evanescence.

0: Going Under, Evanescence, restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
4: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
3: Stasera in prima serata su Canale 5.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo?
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa!
8: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.
14: La spesa intelligente!
15: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
16: Hai già provato Buono Premium?
17: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
18: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
19: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
20: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
21: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
22: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: house.fileni.it.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Virgin Classics 1980.

Ramones, baby, I love you, da un classic alla novità musicale dei Weezer, che sono usciti anche con un nuovo album, seguendo la loro abitudine di chiamare i dischi con i colori. Quest'ultimo album è The Gold Album, tra l'altro c'è un bello speciale a loro dedicato, lo trovate, lo recuperate sul nostro sito virginradio.it. ma la novità è che nel 2027 esce fuori un mockumentary, cioè un finto documentario dove in scena verrà messa la rivalità tra i Weezer e i Dogstar, la band è quella di Keanu Reeves, per intenderci. Non so come mai i Weezer hanno ideato e pensato questa storia bizzarra, hanno creato appunto un finto documentario narrando la rivalità tra queste due band, molto interessante. Direi che aggiungiamo questo film, questo mockumentary, nella nostra to-do list 2027. Allora ce li ascoltiamo i Weezer, We Might As Well Be Strangers, c'è anche il featuring di Wednesday.

0: We might as well be strangers. Weezer, adesso arriva Long Plain Stories con Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Blink 182 e dell'evoluzione del loro suono nel 2003 con un album che si intitola semplicemente Blink 182 e viene lanciato con un singolo decisamente sorprendente per una band come loro, I Miss You. Successo, scherzano i Blink 182 nelle interviste. Abbiamo ascoltato i Cure e abbiamo guardato i film di Tim Burton e ora siamo una band diversa. Nel 2003 Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker affittano una villa a San Diego e la trasformano in uno studio di registrazione. Ognuno di loro ha fatto dei progetti solisti, dalle band rap rock Transplants, formata da Travis Barker con Tim Armstrong dei Rancid, ai Boxcar Racers di Tom DeLonge. Hanno fatto esperienze ad ascolti diversi, di solito per registrare un album ci mettono al massimo 3 mesi, ma per realizzare il loro quinto disco restano in studio 9 mesi. Persino a scrivere una lettera al loro nuovo punto di riferimento musicale, cioè Robert Smith The Cure, che si prende il tempo per rispondergli con un incoraggiamento meraviglioso. Nessuno conosce il vero potenziale di una band, nessuno sa che tipo di canzoni scriverete in futuro. Seguite la vostra ispirazione. Il suono dei Blink 182 è sempre pop punk veloce e divertente. La vera novità è il singolo I Miss You, che entra nella top 10 in classifica in Inghilterra e vende più della loro hit di maggior successo, e cioè All the Small Things del 1999. Tom DeLonge ha detto di essersi innamorato di un pezzo dei Cure dell'83, The Love Cuts. Travis Barker vuole assolutamente fare un omaggio alle atmosfere del suo nuovo film preferito, e cioè Nightmare Before Christmas di Tim Burton. Mark Hoppus sorprende tutti suonando il contrabbasso nel videoclip e Blink 182 scrivono quella che loro stessi hanno definito la nostra prima vera canzone d'amore. Questa è I Miss You.

0: I miss you, Blink 182 all'interno di Long Plan Stories. Grazie a Paola, Paola Moggeri. I miss you, mi manchi, già mi mancate. Ma domani mattina noi torniamo qui dalle 9 alle 11. Tocchi, facciamo un po' così un recap delle cose che si possono fare. Intanto vi spedisco sul nostro sito, dove c'è una bella intervista che Andrea Rock ha fatto ai Linkin Park. Vi ricordo invece che da domani potrete ascoltare e vedere l'intervista che ho fatto ai Nothing But Thieves, ma soprattutto domani sera ci sarà un best rock, quindi andremo ad ascoltare in anteprima Stray Dogs, che è il loro album che poi uscirà il 25 di settembre. Comunque tante cose da vedere, ogni giorno è così rinnovato, aggiornato il nostro sito vergeradio.it. Adesso arriva Giulia Salvi con il suo Personal Giulia, non vi molliamo mai. Io devo ringraziare Super Tokyo in regia come ogni mattina, Michele Primi, voi che ci siete, vi fate sentire. Vi mando un bacio, un abbraccio, ciao dal Teria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Ah! E se non caricano streaming?
3: Ah!
2: Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Un film luminoso e pieno di speranza.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
11: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
14: Best Rock 500. The songs that made rock history.
15: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
16: Virgin Radio.
17: Sono le 11.
18: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
17: Personal Giulia.
1: Giulia.
17: Con.
1: At 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
17: Personal Giulia.

3334-1414. Parleremo di tanti argomenti oggi, anche di moda, Personal Giulia. Sapete che spesso lo facciamo anche perché la città di Milano è piena zeppa di star che ieri sera hanno sfilato in galleria, anche alcuni cantanti che sono protagonisti del nostro palinsesto. Partiamo con i Foo Fighters, Best of You.

Best View, loro sono i Foo Fighters 2005 ed è partita così una nuova puntata di Personal Giulia. Tra poco parleremo, perché ascolteremo Lenny Kravitz, della bambola che lo rappresenta, lasciatemelo dire, alla perfezione. Visto che tante donne e uomini sul pianeta sognano Lenny Kravitz senza poterlo avere, ecco che arriva questo prodotto che secondo me fa al caso di molti. No, dai. Però è veramente carino. Ve ne parlo dopo con grandissima calma. Prima vi ricordo le due date italiane dei Muse. 20 e 21 novembre, Unipol Dome di Milano, sono live marcati Virgin Radio. Night Shift Superstar.

on the Chain Gang, loro sono i Pretenders, 1984. Parliamo di bambole a Personal Julia, ma di una molto speciale che raffigura alla perfezione uno dei rock ambassador di Virgin Radio, Mr. Lenny Kravitz, che non è solo un cantante, autore, attore, polistrumentista, produttore, designer pluripremiato. E anche il nuovo Ken, il nuovo fidanzato di Barbie, hai capito Barbie? Tutto ciò prosegue all'insegna dei festeggiamenti per i 65 anni di un personaggio riconosciuto come icona globale, culturale e di stile, molto più che un banale fidanzato di. L'omaggio alla star dal mondo delle bambole è anche un modo per celebrare l'ultimo album Blue Electric Light e la sua eredità artistica, l'importanza di Mr. Lenny Kravitz. Grande talento e molteplici sfaccettature, Lenny Kravitz ha venduto oltre 50 milioni di album in tutto il mondo. Tutti amano Lenny Kravitz. Avete mai sentito qualcuno che lo odia? Io personalmente no. Tra l'altro, la scorsa estate è passato anche dal nostro paese. Io purtroppo a quel concerto non ho potuto esserci e devo dire che mi hanno detto che è stato veramente pazzesco, soprattutto vedere come riesce a catturare l'attenzione anche di un pubblico non suo, magari bambini, magari persone che non sono lì per forza per Lenny Kravitz. È stato davvero uno spettacolo unico, ma non avevo alcun dubbio. Bravo Lenny, questa è la sua Low.

0: Lenny Kravitz con Low Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
3: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia, movement that inspires.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
15: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
19: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
20: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

con Salvation 1996 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo di un'operazione veramente incredibile che arriva dalla Gran Bretagna. Vinili contraffatti, oltre 3 anni di carcere al re dei falsari. È stata scoperta una grandissima fabbrica clandestina. Il re dei falsari si chiama Rehan Ahmed, quarantenne residente a Southall, zona occidentale di Londra, condannato appunto a 3 anni e mezzo di carcere per aver prodotto e distribuito copie illegali di album di alcuni tra gli artisti più famosi al mondo. Secondo gli investigatori, l'inchiesta ha portato alla luce il più grande caso di produzione di vinili falsi mai individuato in Inghilterra. Quella gestita da Ahmed non era una piccola attività artigianale organizzata alla bene e meglio, era una vera e propria fabbrica più che produttiva, tant'è che i prodotti venivano distribuiti a diversi negozi oppure messi in vendita direttamente sulle piattaforme online, entrando così nello stesso circuito delle ristampe ufficiali e dei dischi di seconda mano. La struttura lavorava principalmente durante la notte e coinvolgeva 3 o 4 persone. Nei locali sono stati rinvenuti anche macchinari molto molto vecchi, alcuni dei quali avevano più di 60 anni. Un'operazione incredibile che però ci fa pensare a come un prodotto falso, ben fatto, e non parlo solo di vinili, possa davvero entrare nei circuiti ufficiali dei vari prodotti. Tra poco a Personal Giulia capiremo quali sono degli indizi che possono suggerirci che un vinile sia contraffatto, sia falso. Intanto Greta Van Fleet, So You Stand.

Fino hanno fatto i Keane 2006, sono passati 20 anni da questa Is It Any Wonder, ce la siamo ascoltati a Personal Giulia. Ieri parlavamo di Ozzfest, il mega festival che fino al 2018 era organizzato dal principe delle tenebre Ozzy Osbourne e dalla moglie Sharon. Ozzfest torna nel 2027 a Villa Park a Birmingham. Non ci sono ancora le date, ma soprattutto proprio in questi giorni è stato dichiarato che Ozzfest tornerà anche con una sua versione americana, e questa è soltanto una gran bella notizia, anche perché è un festival che nella sua storia ha sempre ospitato i più grandi nomi del panorama rock e nevi internazionali. Immortal Ozzy Osbourne.

0: Immortal, Ozzy Osbourne, Personal Julia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Verde. Rosa. Arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
13: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
12: Stasera in prima serata su Canale 5.
14: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta fatta
16: fuori. Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima.
17: E per il gas?
18: Ottima.
17: Internet?
18: Ottima.
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
20: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
19: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
21: Messaggio promosso da Sanofi.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
23: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
24: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
16: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: virginradio.it. Stay connected.
1: Virgin Classics 1986.

One Vision, loro sono i Queen, classico dell'86 a Personal Giulia. Abbiamo parlato di quest'uomo inglese che è stato arrestato, condannato a 3 anni e mezzo di galera per aver posseduto una grandissima fabbrica di vinili contraffatti, falsi, e averli distribuiti nei circuiti ufficiali. Ma come riconoscere un vinile falso, amici miei? Allora, valgono un po', almeno in parte, gli stessi discorsi che usavamo all'epoca dei CD falsi. Quindi non c'è un vero sistema di controllo unico in grado di certificare la veridicità o meno, l'autenticità o meno di un disco, soprattutto quando la contraffazione, come nel caso di cui parlavamo poco fa, è fatta con grande cura. Per questo il primo controllo consiste nel verificare che quella precisa edizione esista realmente. Poi vanno confrontati, tra gli altri elementi, il colore di vinile, l'anno della pubblicazione, l'etichetta, il numero di catalogo e il paese nel quale il disco è stato stampato, verificando che tutti i dati corrispondano a veridicità. Un aiuto importante arriva dalla matrice incisa nella parte interna del vinile. Questi sono dei fattori verificabili con i database specializzati, ma soprattutto, amici miei, l'aspetto esteriore, copertine sfocate, colori alterati, caratteri differenti, errori di stampa, cartoncini troppo spessi o troppo sottili sono un grande indizio. E poi concludo con il prezzo. Se qualcosa costa troppo poco, ma non solo per i vinili, in generale, insomma, lì bisogna essere un pochino più sospettosi. Chiaramente il fenomeno non riguarda più soltanto i cultori del vinile, riguarda più persone, perché il vinile è tornato ad essere un oggetto di uso frequente, è tornato in auge e di conseguenza anche il mondo della contraffazione si è di nuovo interessato a questo prodotto. Fontaine's DC su virginradio.it, tutte le info dei 3 live italiani, quello bolognese del 26 di ottobre e poi ci sono quelli estivi, 18 giugno a Roma, 19 giugno a Days, Ippodromo SNAI San Siro a Milano. Questa è Marianne.

0: Red Hot Chili Peppers 1991, con questo pezzo splendido si chiude la prima ora di Personal Giulia, in arrivo su Virgin Radio TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock, ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
5: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
5: Sono le 11:59 minuti.
13: It's 11:59 a.m.
5: TGCom 24. Breaking news.
14: Una buona giornata da Mattia Venini. Fermato a Lamezia Terme, uno studente di 14 anni che pianificava su Telegram l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e a sventare il suo piano. Sembra che il ragazzo nutrisse rancore nei confronti della docente a causa di una bocciatura. Tragedia nella notte a Roma. Un operaio rocciatore di 22 anni impegnato nei lavori al Colosseo è precipitato da 10 metri di altezza, morendo sul colpo. L'anfiteatro è stato chiuso e il ministro Giulia ha ordinato lo stop ai lavori. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026 allo più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale. Meloni è tornata a difendere le nuove norme in arrivo sulla scuola, coinvolgendo anche il presidente Mattarella, da ministro dell'istruzione finale. Meloni è tornata a difendere le nuove norme in arrivo sulla scuola, coinvolgendo anche il presidente Mattarella, da ministro

0: adesso alle semifinali di Milano. A Coverciano invece Mancini prepara il suo esordio bis sulla panchina della nazionale di calcio. Venerdì la sfida al Belgio. Il CT è pronto a lanciare una formazione sperimentale. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Sono gli AC/DC ad aprire la seconda ora di Personal Giulia e in un'intervista rilasciata nel pieno del nuovo tour americano degli AC/DC che si conclude il prossimo 29 di settembre a Filadelfia. Inarrestabili

Angus Young ha detto che una delle motivazioni che lo spinge a dare tutto sul palco ancora oggi, ogni sera, è quella di lasciare un ricordo indelebile alla nuova generazione di fan che vede sempre più spesso tra le prime file. Tutti quei papà e quelle mamme che si sono portati i figlioletti ai concerti, questi bambini poi sono cresciuti, ora sono dei ragazzini e vanno a vedere gli AC/DC, hanno bisogno di questa band. Dice Angus: sono vecchio, i capelli bianchi, ma quando i ragazzi più giovani mi vedono correre avanti e indietro sul palco, voglio che dicano come fa ad avere questa energia, ma soprattutto voglio ispirarli a prendere in mano la chitarra o qualsiasi altro strumento e iniziare a suonare. Non ci sono abbastanza chitarristi che fanno la differenza. E qui il dibattito si apre, perché se si parla di virtuosi, di gente che studia la chitarra, allora posso dirvi, ragazzi, che il mondo è pieno, ma qui lui intende proprio il guitar hero, quindi quello che sì ha la maestria ma anche il talento e la stoffa, che ha anche personalità, che incarna davvero i valori di una rockstar. Dice: rock and roll è fatto di energia, attitudine e sensazioni, essere soltanto bravo a suonare non basta, e su questo siamo tutti d'accordo. Ma accantonato questo discorso, il fatto che Angus ha ragione, secondo me di nuovi chitarristi bravi ce ne sono. Provate a fare un esempio: 342 4141 411. C'è tanta nuova linfa del rock, non è un genere morto, quindi di conseguenza ci saranno anche nuovi guitar hero prima o poi, magari non proprio adesso, ma sicuramente in un futuro. Ieri abbiamo annunciato le date dei Dirty Honey, ecco, quelli sono una band di nuova generazione, perché sono attivi dal 2019, ma suonano alla vecchia maniera, rifacendosi proprio a band come AC/DC e Guns N' Roses. Kasabian, Nothing Better Than This.

l'inizio di un sodalizio che dura ancora oggi, quello tra i Depeche Mode e l'artista olandese Anton Corbijn, grande fotografo ma anche videomaker, come nel caso di questa Enjoy the Silence, uno dei videoclip più famosi della storia della musica. Ce lo siamo visti anche su Virgin Radio TV, al canale 717 di Sky, 68 di TVSat. Presto al cinema, dal 30 di settembre al 3 ottobre, vedremo invece Unshatter, il film, docufilm, che racconta gli ultimi anni dei Linkin Park fino all'uscita dell'ultimo album che ormai ha 2 anni, From Zero. Questa è The Emptiness Machine.

0: Loro sono i Linkin Park a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
4: ci basta il nostro suono preferito.
3: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
10: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
11: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
10: Stasera in prima serata su Canale 5.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
14: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
13: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.
13: Giusti discount.
15: Ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
16: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
18: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

e The Rich, loro sono gli Aerosmith, 1993, a Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Spesso parliamo anche di moda e ieri a Milano si è svolto un evento davvero grandioso. Le star del cinema, della musica, ma soprattutto quelle della moda si sono riunite a Milano in galleria Vittorio Emanuele II per la sfilata evento targata Vogue, giunta alla quinta edizione Vogue World Milano, presentata dalla grande Anna Wintour. Una grande festa per la creatività made in Italy al tempo dell'intelligenza artificiale, tant'è che infatti ad un certo punto hanno sfilato goffamente anche dei robot, che non potevano non esserci, perché non possiamo negare che sia arrivata l'intelligenza artificiale e quanto questa faccia parte della vita di tutti i giorni di tutti noi. Però paragonata alla bellezza, alla magnificenza degli esseri umani, ecco, a maggior ragione si è dato ancora più risalto alle grandi star in passerella. C'era Jennifer Lopez che ha ballato col tennista Lorenzo Musetti, c'era Alicia Keys che ha cantato per tutto lo show, la modella Gigi Hadid, la cantante Cardi B, quindi c'erano anche rapper americani, c'era veramente di tutto. Pamela Anderson, Monica Bellucci, l'attore Jason Momoa, Heidi Klum, le modelle Karen Nelson e la figlia Scarlett avuta da Jack White. C'era la tennista numero 2 al mondo accanto a Lorenzo Musetti, Arina Sabalenka, e tra il pubblico e sui front row si è visto veramente di tutto. Julianne Moore, c'era Matilda De Angelis, Olivia Palermo, Uma Thurman, Naomi Watts, c'era anche MGK, il nostro rock ambassador, Machine Gun Kelly. Posso dire l'uomo più bello in passerella? Forse secondo soltanto a Lorenzo Musetti, certamente due tipi diversi. Machine Gun Kelly con la sua solita spocchia ha sfilato fumandosi la sua sigaretta e che dire, amici miei, è meraviglioso. Queens of the Stone Age, questa è Easy Street.

0: sempre detto di essere terribilmente vulnerabile come autore. Puoi semplicemente guardare i miei dischi e capire cosa provo.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

I Royal Blood con Tenton Skeleton. Il prossimo 16 di novembre uscirà il loro nuovo album Dead Company. A Personal Giulia su Virgin Radio tra poco vi parlo anche dei Muse. Qualche giorno fa avevamo parlato del loro nome rubato da Meta. Ad un certo punto, proprio nelle ultime ore, i Muse si arrendono e cedono il nome Muse, almeno per quanto riguarda i social, molto volentieri, ma il caso sta facendo discutere moltissimo i fan. Tra poco entriamo nel dettaglio, prima c'è Make It All Right, loro sono gli Offspring.

0: Make It All Right. Loro sono gli Offspring. Tra poco a Personal Julia, un classico dei Beatles.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
5: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
6: Mm-hmm.
5: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
6: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
5: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
6: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
5: Quello è sicuramente un brutto affare.
7: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
8: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
10: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
11: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
13: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
14: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima.
19: E per il gas?
20: Ottima.
19: Internet?
20: Ottima.
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Davvero!

0: house.fileni.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 euro.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Long Playing Stories.
6: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
7: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
6: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1969.

Pack, i Fab Four, i Beatles, classico del 69, a Personal Julia. Parliamo dei Muse. Vi avevo raccontato che ad un certo punto il nome, il nickname dei Muse sui social network è cambiato dall'oggi al domani. Su Instagram è diventato Muse Band e su X Muse The Band. Tutto questo perché Chiocciola Muse è passato a Meta, la società di Mark Zuckerberg, che ha utilizzato quel nome per un nuovo prodotto di intelligenza artificiale. Quindi ad un certo punto si è pensato che Mark Zuckerberg avesse derubato i Muse senza chiedere nulla. In un'intervista però in queste ore Matt Bellamy ha spiegato che invece ne hanno parlato e come. La questione è stata affrontata direttamente dalla band con Mark Zuckerberg. Il cantante ha raccontato che Zuckerberg lo ha invitato a parlare della situazione e che i due hanno discusso della questione legata al nome. Dopo aver anche visto in anticipo una versione beta del nuovo prodotto di intelligenza artificiale, Matt Bellamy, che da sempre è affascinato da questo tipo di cose, tant'è che la musica dei Muse spesso viene anche definita space rock, ha detto va bene, tieniti il nome, solo sui social chiaramente. E di Mark Zuckerberg dice è un bravo ragazzo, l'importante è che non tocchino la musica e che non tocchino il nostro merchandising. Detto questo, ci si può trovare comunque abbastanza facilmente appunto sui vari social network. La questione ha fatto un po' infuriare i fan che dicono ha venduto il nome della band. No, semplicemente ha fatto un favore a qualcuno, probabilmente dopo essere stato ampiamente renumerato. Forse avremmo fatto la stessa cosa. Rolling Stones, questa è Jealous Lover.

0: The Weather, gli all-time low, chiudono la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 13.
5: It's 1 p.m.
6: Style Rock.

Over the Love, loro sono gli Skunk Nancy, 2010 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo di un simbolo degli anni 90, la villa della serie televisiva Will, il principe di Bel Air. Dai, chi non ha visto quella serie televisiva, ma soprattutto chi non si ricorda quella villa così imponente e completamente bianca che si vedeva già dai primi momenti della sigla. L'iconica villa della serie TV Will, il principe di Bel Air, è di nuovo in vendita a Los Angeles alla modica cifra di 22,95 milioni di dollari, inizialmente 29, ora è scesa a 22,95. Costruita negli anni 30, appartiene alla stessa famiglia dal 1978, che all'epoca la comprò per circa 732.000 dollari. Beh, che dire, ci guadagnano piuttosto bene. Per loro è stato soltanto il luogo in cui sono cresciuti, ben prima che diventasse un'icona della televisione. E con grande sorpresa non è nel quartiere di Bel Air, ma si trova a Brentwood, che è un altro quartiere di Los Angeles. La residenza occupa 6.438 metri quadri e dispone di 6 camere da letto e 7 bagni, più giardino e piscina. Infatti anche in piscina erano ambientate moltissime puntate. È davvero una delle ville, secondo me, più iconiche della storia della televisione. Green Day, restiamo comunque in California. Questa è I'm Never Gonna R.I.P.

categoricamente di presentare questo brano, perché è impossibile che non lo conosciate. Dai, lo faccio, perché mettiamo il caso che vostra nonna si sia collegata su Virgin Radio per la prima volta in vita sua, potrebbe forse non conoscere Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses, Appetite for Destruction 1987. Chi vi parla è Giulia Salvi, al timone di Personal Giulia fino alle 14. Tra poco parleremo di un busker che non si è accorto, questo musicista di strada, che stava duettando, ma mica con uno qualsiasi, con Chris Martin dei Coldplay, che quando vuole passare inosservato ci riesce benissimo. Prima però Catfish and the Bottlemen, questa è Seven.

0: con Seven, A Personal Giulia, su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
8: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
9: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
8: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
10: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
12: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
14: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Due verticale, trekking sull'Etna.
18: Escursione.
17: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
18: Aperitivo.
17: E un inverno imperdibile?
18: Vacanza con Costa!
17: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
19: Perché? Perché?
20: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
21: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
22: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché?
22: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
23: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
24: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

18 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, 6 novembre, Unipol Forum di Milano. Io volevo parlarvi di una cosa, ma questo ha la precedenza, abbiate pietà amici miei. In questo istante gli Oasis hanno annunciato Due to Phenomenal Demand a causa della straordinaria domanda e delle numerose registrazioni effettuate sul sito degli Oasis in questi giorni, 4 nuovi concerti nell'ambito del tour Oasis Live 27. Le nuove date sono Networth 25 e 26 settembre, Stadio Olimpico di Roma 26 luglio, quindi si aggiunge una data in più, è l'Allianz Arena di Monaco il 6 luglio. Non vi nego che fra le città scelte la mia preferenza assoluta, e anche quella dei miei amici che sono d'accordo con me in questa cosa, è proprio quella di Monaco, quindi avere una data in più su Monaco e una in più su Roma può essere sicuramente qualcosa di straordinario. Inoltre, a causa di lavori di manutenzione ferroviaria previsti nei pressi della venue, il 24 luglio gli Oasis suoneranno ora a Parigi il 20 e il 23 di luglio, quindi cambiano le date parigine. Non ci resta, amici miei, che sperare ancora di più di ricevere questi codici a partire da domani. Gli Oasis per ora non ci regalano nulla, ci danno solo qualche speranza in più. Editors completamente sold out, annunciato da pochissimi minuti, il concerto italiano del 3 di febbraio all'Alcatraz di Milano, il nuovo singolo è Seriously.

di Chris Cornell, gli Audioslave 2002, a Personal Giulia, e tra poco ci ascolteremo anche il ritorno dei Kingfisher, un nuovo singolo che anticipa la data milanese del 21 di novembre al Fabric di Milano. Tutte le info anche per i biglietti, come al solito, su virginradio.it. Smashing Pumpkins, Knights of Malta.

0: Night of Malta, gli Smashing Pumpkins, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, il nuovo singolo dei Kingfisher.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su amobile.it.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
14: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Virgin Classics 1982.

Egyptologo and the Destroyers 1982 è un classico di Virgin Radio A Personal Julia. Andiamo a Londra, dove il cantante dei Coldplay Chris Martin si è unito ad un busker, ad un artista di strada, per cantare il singolo del 2008 Viva la Vida. È successo a Trafalgar Square, dove un busker sudcoreano, Hani Junhee, ha chiesto al pubblico di fronte di scegliere tra Viva la Vida dei Coldplay e un brano degli irlandesi Script. Chiaramente il pubblico ha preferito i Coldplay. Proprio mentre iniziava a suonare, però, è accaduto qualcosa di particolare. Di fianco a lui, al microfono, questo tizio col berretto ha iniziato a duettare con lui. Allora, lui non se n'è accorto, nel senso che ha detto: ho notato la somiglianza, ma mi sono detto, dai, non essere ridicolo, ovviamente non è lui. Chris Martin non se ne va in giro così per le strade di Londra a duettare con chiunque. Poi ha finito una strofa e un attimo dopo se n'è andato. È stato magico. Quando se n'è andato via, lì ho capito chi fosse veramente. Poi il pubblico davanti a me lo ha confermato. È stato fantastico, dice, è stato come se fossimo entrati in sintonia esclusivamente attraverso la musica e non grazie alla fama. Belli questi esempi di umiltà da parte di uno come Chris Martin dei Coldplay. Kingfisher, il loro ritorno in attesa della data del 21 di novembre al Fabric di Milano. C'è il nuovo singolo che si chiama How Lonely.

0: How Lonely, il nuovo singolo dei Kingfisher 2026 a Personal Giulia. Su Virgin Radio arriva anche lei, Paola Maugeri. Questa è Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo delle Zeppelin e di un brano che lancia la loro carriera con un suono monumentale. Esce sul primo album Led Zeppelin 1 del 1969 e si intitola Communication Breakdown. La storia delle Zeppelin comincia nell'estate del 1968. Jimmy Page ha solo 24 anni ma è un veterano degli studi di Londra. È il chitarrista della band blues Yardbirds, dove ha sostituito Eric Clapton, e ha un tour prenotato in autunno in Scandinavia. Gli Yardbirds però si sono sciolti. Jimmy Page non vuole perdere le date e decide di formare un'altra band, cambiando nome in The New Yardbirds. Chiama il bassista John Paul Jones, che conosce da tempo, poi il cantante Terry Reid, che rifiuta ma gli suggerisce il nome di Robert Plant, che a sua volta porta un batterista, John Bonham, che suonava con lui nei Band of Joy. Il 19 agosto 1968, un giorno prima del 20° compleanno di Robert Plant, suonano per la prima volta insieme nel sotterraneo di un negozio di Gerrard Street a Londra. Il 7 settembre 1968 esordiscono dal vivo davanti a 1200 studenti di una scuola di Gladsaxe, vicino a Copenaghen. È stato potente e devastante, ricorda Robert Plant. Per la prima volta la musica ha davvero avuto senso per me. L'intesa tra questi membri è sovraumana. Il tour di 10 date in Danimarca, Svezia e Norvegia è un trionfo. Il 25 settembre cambiano nome Led Zeppelin, entrano in studio a Londra e in 36 ore registrano il loro primo album prima di partire in tour negli Stati Uniti. Dovevamo ancora capire se riuscivamo a sopportarci, ha scherzato John Bonham, mentre John Paul Jones ha detto: quando abbiamo iniziato a suonare abbiamo capito che c'era qualcosa di speciale. La distanza crea profondità, è uno dei trucchi che Jimmy Page ha imparato negli studi. Prende la Telecaster colorata che gli ha regalato Jeff Beck, piazza i microfoni lontano dalla batteria furiosa di John Bonham, registra tutto dal vivo, fa un riff di chitarra implacabile e lascia che la voce di Robert Plant riempia tutto. E le Zeppelin elettrificano il blues con Communication Breakdown.

0: Communication Breakdown, loro sono i Led Zeppelin 1969, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Termina qui un'altra puntata, amici miei, quello era un appuntamento però di Long Plane Stories con la nostra Paola Maugeri, che torna con una nuova pillola alle 17.50. Le altre, anche questa, le potete riascoltare quando volete su virginradio.it oppure con la nostra app. La nostra Paola, non so se avete visto dai social, sta andando in un posto a fare una cosa non importante, di più io non posso dire altro, però la sto seguendo veramente molto molto molto attentamente, perché voglio capire quando potrà dirci qualcosa di più. Detto questo, se come la vostra Giulia Salvi a partire da domani continuerete a controllare la mail in attesa di ricevere il codice per accedere alla vendita dei biglietti degli Oasis, sappiate che poco fa la band dei fratelli Gallagher ha annunciato l'aggiunta di una data a Roma, di una data a Monaco, di due date a Networth, e poi c'è stato un cambiamento riguardo alle date parigine. Tutte le info sul sito virginradio.it. Grazie a Mattia Rossi in regia. Personal Giulia torna domani alle 11
1: on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
3: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
3: Sono le 14.
13: It's 2 p.m.
3: Revolver, in collaborazione con
14: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo, dalla regia Super Toki. Salve!
1: Ela, salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan che ci permette di caricarci e andare avanti per due ore fino alle ore 16, naturalmente. Allora, già sono arrivate delle notizie dal settimo piano del disperso My Bonzo, che è in giro per l'Europa, non so neanche dov'è ormai. Però oggi andremo in America. Un pilota ha disegnato la Gioconda nel cielo dell'Oklahoma. Andremo in Cina, a 6 anni risolve il cubo di Rubik, e poi andremo in Piemonte, dove hanno rubato 3.000 bottiglie di Barolo. Hai capito, Super Toki? No, no, non è Bonzo, non è in Piemonte, stai tranquillo. Poi oggi a Revolver metteremo in palio 2 biglietti per il concerto del Simple Plan 24 ottobre a Milano Alcatraz. Parleremo di sport, vedremo se riusciremo a contattarlo, a rintracciarlo, il Bonzo, ma di certo ci riusciremo con i nostri mezzi tecnici potentissimi. La macchina del tempo parla chiaro: oggi nasceva nel 30 Ray Charles, oggi nel 31 nasceva Illy Crystal. Voi direte, ma è un chitarrista, un cantante? No, Illy Crystal era il fondatore del CB's.

0: Beach 77 Rocket to Russia, micidiale, un album dei Ramones, il nostro gruppo portafortuna, ma anche uno di quei gruppi che è nato proprio a CBGB's, dove insomma ricorderemo Illy Crystal, che nasceva oggi nel 31. Illy, il fondatore del CBGB's, se n'è andato ad agosto del 2007, un locale che aprì nel 73 a New York. All'inizio faceva country, bluegrass, blues, e poi un piccolo palco che è diventato la culla mondiale del punk. Lì ci sono nati Ramones, i Talking Heads, i Television, Blondie e tanti altri. Vabbè, andiamo a vedere se ritroviamo questo bonzo in giro. Barbara!
1: Barbara. Ciao,
0: ciao, senti, redazione, noi stiamo cercando di trovare il bonzo, ma il telefono da muto è spento, ma dov'è? Cioè, non riusciamo a sapere dov'è, in quale località.
1: È un incognito, evidentemente non vuole farci sapere nemmeno a noi, proprio sorpresa fino all'ultimo.
0: Fino all'ultimo, vabbè, niente. Se può mandargli un messaggio, dire vai Toringo, fatti trovare per almeno per un minuto, o mandaci un vocale per essere sicuri che tutto sia ok. Siamo preoccupati.
1: Sì, quello lo posso fare.
0: La ringrazio,
1: provo,
0: mi saluti la redazione, Barbara.
1: Certamente, ciao ciao.
0: No, scusi, c'è la domanda prima, Barbara.
1: Ah,
0: le piacciono i social distortion?
1: Tantissimo!

0: Sì, sui social Distortion, arrivati con Born to Kill, l'ultimo lavoro, il singolo è questo, Tonight. Beh, non male l'inizio di Revolver su Virgin Radio, Ramones, Rockaway Beach, Social Distortion, East Coast, West Coast. Andiamo adesso in Britannia, perché secondo me, Tocchi, te lo dico, Bonzo è a Londra a spararsi qualche partita delle sue... Lui guarda anche la Serie C, per il Millwall, il... Bonzo!
1: Sì, ciao ringazio!
0: Oh, l'abbiamo trovata! Ma perché? Ma lei a vedere qualche partita è andato, vero?
1: No, questo giro purtroppo no, perché c'è la sosta delle nazionali,
0: ah, ecco,
1: quindi
0: sì.
1: non riesco a incastrarle.
0: Però
1: ma
0: qualche pub se l'è sparato con la birra.
1: Quelli sicuro, quelli già
0: chi
1: ieri
0: è?
1: Sera.
0: Chi è?
2: Bonzo, sei sempre in giro come la merda nei tubi.
0: Ma no, poveri! È un messaggio punk, Bonzo, le vogliono bene.
1: Molto punk.
0: Se volete bene al Bonzo e Bonzo che disappear è in giro per le... mandate un messaggio 342-4141-411. Non così punk, magari un po' più pop, giusto Bonzo?
1: Sì, esatto. Comunque siamo qua in Inghilterra, a Londra, per grandi notizie. Siamo venuti a parlare con delle persone del...
0: Sembra che il KGB,
1: rock. Ci sono grandi sorprese.
0: Ma non è che
1: arrivo.
0: Lì per gli Oasis che hanno aggiunto date, no? Chiedo. Per
1: hanno aggiunto, no, quello l'hanno fatto per fortuna, una terza data in Italia, perché tanto i biglietti voleranno anche per la terza.
0: Senta, allora, volley maschile, campionato europeo, oggi a Torino alle 21
1: stasera
0: l'Italia sfiderà la Finlandia per le Final Four.
1: Posso dire, ce la facciamo.
0: Ma
1: anche
0: perché?
1: Su giro.
0: No, ma dai!
1: No, ce la facciamo.
0: Ma io non lo so. Poi c'è il ciclismo mondiale su strada, ieri a Montreal, in Canada, l'Italia ha vinto la medaglia d'oro, giusto?
1: Abbiamo vinto nella staffetta mista, bravissimi i nostri atleti, ma adesso dobbiamo concentrarci per sabato e domenica, che ci saranno le gare su strada, che sono quelle più importanti, maschile e femminile.
0: Vabbè, gente, la sentiamo più avanti. Noi adesso non andiamo avanti. Chi è?
3: Cioè, ma dove cazzo è finito Bonzo?
0: Ma che ne so io. Senta, Ramones, Social Distortion, le piacciono Green Day?
4: Bellissimo.

0: Longview con i Green Day. Beh, non male l'inizio oggi di Revolver, molto americano, con Ramones, Social Distortion, Green Day. Stiamo picchiando giù molto americano col punk. Bonzo che si trova in Britannia. Bonzo!
1: Sì, ci sono ancora.
0: Chi è? Chi è? Senta.
2: Oh, Bonzo, mentre stai in giro a non fare una sega, fatele un paio di pinte alla faccia nostra.
0: Si faccia due pinte per noi. Io per me,
1: sì, adesso
0: a me non frega niente, io bevo solo cedrata al massimo, però gli altri, so che anche Toki apprezza la scura, per esempio, no? La scura,
1: che è buonissima, la scura, la chiara, la l'ambrata, cioè sono tutte buone.
0: Tanto lei se le beve tutte. No, io ero, parlando di bere, mi sono spaventato perché ho detto: il Bonzo non c'è, non lo troviamo. E leggo la notizia: a Monforte d'Alba, nel Cuneese, in 3 ore dei ladri hanno portato via 3.000 bottiglie di vino di un bel Barolo, quindi centinaia di migliaia di euro di valore. La polizia pensa che sia operato su commissione come furto. E mi sono spaventato. Letto, non è che il Bonzo è lì a Cuneo, no?
1: No, non l'ho fatto, anzi è una tragedia. 3.000 bottiglie di Barolo è un vino forse...
0: È buono il Barolo, non sono maintain.
1: No, è meraviglioso, uno dei più pregiati del mondo.
0: Bonzo, c'è Toki in regia che sembra i cagnolini che si mettevano nelle auto dietro negli anni 70, con la testa fa così, Barolo, sì... Sì, Barolo, sì, sì. Ah, è molto buono il Barolo, molto
1: è
0: buono.
1: Buonissimo, e quindi davvero centinaia di migliaia di euro, ma soprattutto capire perché erano con le etichette le bottiglie, quindi da rivendere adesso
0: Le laveranno e toglieranno, chi se ne frega. Voglio dire, i ladri italiani adesso stanno differenziando, prima rubavano i quadri di vari famosi pittori, adesso si ruba il vino. Tanto vale come i quadri il vino italiano, no? Almeno penso.
1: Ah sì. Questo qua, queste quantità, vale esattamente come un grande quadro.
0: Vabbè, 3.000 bottiglie di Barolo sono schiumate, ma le devo chiedere, secondo me queste... Le piace Bonovox Olio 2? Secondo me sì, dica, le piace?
1: Tantissimo!

0: YouTube, Bonovox e tutta la banda. Naturalmente il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole. Ragazzacci del rock and roll, ringaccio, dice che torneremo con un classico del mitico David Bowie, torneremo con Heroes
1: con Ringa.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Nothing But Thieves. A 3 anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo, attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock, speciale Nothing But Thieves, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
5: La spesa intelligente.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
10: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
9: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
11: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
14: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
15: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
16: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
17: Essere originale, non una fotocopia.
18: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
20: Qualcuno ha detto Just Eat.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima.
21: E per il gas?
22: Ottima.
21: Internet?
22: Ottima.
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
24: Vieni da MD anche per la tua casa.
25: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
26: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
25: Ti aspettiamo!
24: MD, buona spesa Italia!
27: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Revolver!
2: Revolver.
3: Revolver with Ringo.
4: Virgin Radio.
5: Virgin Classics.
8: 1977.

0: Naturalmente Heroes usciva proprio oggi nel 77, amici di Revolver, amici di Virgin Radio, album omonimo Heroes, scritta da David, da Brian Eno, c'era Tony Visconti, una squadra eccezionale, registrata agli Hansa Studio 2 di Berlino, dove io poi ho avuto il piacere di farci un giro insieme a Carlo Salomar, il chitarrista anche in quest'album meraviglioso, con Robert Fripp anche, insomma mi hanno raccontato la storia. Devo dire che proprio ho passato due giorni che sembravo un bambino con Babbo Natale davanti e i regali, cioè, e mi hanno raccontato tutta la storia. Un momento magico, uscita oggi del, ripeto, 45 giri in vinile nel 77 di Heroes, una gemma, un diamante della storia del rock. Rimaniamo in terra di Britannia, loro sono giovani, sono figli spuri di Bowie, perché sono di Londra, proprio vicino a Brixton. Sto parlando fratello e sorella, i Molotovs. Matthew, il cantante, chitarra, è tornato, torneranno anche perché il tour italiano sarà marchiato Virgin Radio. Il 10 di novembre Firenze Tenax, l'11 Roma Hacienda Club, il 13 Bologna Locomotive Club, il 14 a Pordenone al Capitol e il 16 novembre a Milano alla Santeria Toscana 31. Parlo dei Molotovs.
1: Hi, we're the Molotovs.
2: And you're listening to Virgin Radio and Revolver.
3: Thank you for listening.

0: DJ, che usciva proprio oggi nel 2002 con Tom Petty, mitico singolo, l'album omonimo, forse uno dei miei preferiti in assoluto di Tom Petty.
1: Revolver Cover Experience.
0: Allora, è arrivato un momento di un compleanno molto importante, perché è l'artista preferita del Bonzo, non si è mai nascosto, l'amore che ha per il boss. 23 settembre del 49, happy birthday a Bruce Springsteen. Oggi pensate che il boss compie 77 anni, eh? A me poi quando era così rocker, così rock and roller, anni 50, faceva impazzire. Qui è Pink Cadillac nell'84, il boss. Beh, essendo Cover Experience, ci siamo inventati questa cosa. Nel 2006 il mitico killer del pianoforte Jerry Lee Lewis la ricanta anche lui insieme a Bruce Springsteen.

0: Andate a vedere, sentire Jerry Lee Lewis, Pink Cadillac di Springsteen, fatta insieme, meravigliosa, devo dire ancora una volta, Happy Birthday Boss, Happy Birthday Bruce Springsteen.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
12: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
11: Stasera in prima serata su Canale 5.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
19: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
20: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
21: Così questa è la nuova Volvo X60.
22: Che ne dici? 100% elettrica.
21: Bellissima, ma giusto un limite.
22: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
21: È vero, ma il prezzo?
22: Come la tua ibrida.
21: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
22: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
21: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
23: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Revolver. Make my day.
1: Virgin Radio.

Different Kind of Happiness, i Nothing But Thieves, la voce di Connor Mason, meravigliosa, l'album nuovo Stray Dogs. E i Nothing But Thieves, a Revolver, a Virgin Radio, torneranno in Italia. Manca un po' di tempo, ma arriveranno presto. Il concerto è targato 2027, perché i Nothing arriveranno il 24 di gennaio 2027, Milano, Unipol Forum, è inutile dirlo, concerto firmato Virgin Radio. A proposito di concerti, sapete che oggi ho detto che mettevo in palio due biglietti per il concerto dei Simple Plan, data del 24 ottobre, Milano Alcatraz. E allora il primo che chiama l'800 32 43 30 si becca i due biglietti per il Simple Plan.

0: Shut up con i Simple Plan nel 2005. Simple Plan che stiamo regalando due biglietti per il concerto del 24 ottobre Milano Alcatraz. Abbiamo lanciato la linea verde a Virgin Radio, si è prenotato Massimo proprio qui dalla città di Milano. Ciao Massimo!
1: Eccomi qua, ciao.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
0: Cosa fai di bello nella tua vita qua in città Milano?
1: Sono tassista.
0: Sei un tassista?
1: Sono un po' incasinato oggi, sì.
0: Sei incasinato, però ti sei fermato spero col taxi, sì?
1: Mi sono fermato, sì sì.
0: Bravo. Vuoi dire la sigla o vuoi tenerla nascosta del tuo taxi?
1: La tengo nascosta.
0: Tieni nascosta, tieni nascosta. Voi tassisti, ma che avete. E dillo qual è la seconda. Bari 69, non lo so, sarà Luna 48.
1: No, Charlie 19.
0: Charlie 19. Viva Charlie 19 che andrà a vedere il Simple Plan a Milano, l'Alcazza, il 24 ottobre. Allora, Massimo ha vinto due biglietti per il Simple Plan, intanto gira col suo taxi. Prima ho parlato di. Abbiamo ascoltato anche David Bowie, che oggi nel 77 usciva con il capolavoro Heroes. Nel 77 in Inghilterra però c'era il punk esploso alla grande, che arrivava dall'America, e proprio oggi, 23 settembre del 77, gli Stranglers di Jean-Jacques Burnel pubblicavano un album che io amo alla follia, No More Heroes. DJ Ringo, Overcast Ringo.

Il suono del 77, del punk del 77, con No More Heroes, The Stranglers, da Gil Forn, Sarray, mitico Hugh Conwell, Jean-Jacques Bonnel al basso, che band che erano. Un'ora di Revolver che è volata via, molto molto punk. Io direi 10 anni dopo, in Inghilterra, dal 77 all'87, andiamo negli anni 80, arrivava Chrissy Hynde. Che meraviglia che era, Don't Get Me Wrong, loro sono i Pretenders.

0: Londra.
1: Io sento che lei la voglia, lei sta camminando per strada, vero?
0: Sì, sono in giro perché in hotel sono in una zona dove non prende bene e quindi scendo in
1: quindi
0: strada.
1: Con la scusa va in cerca di pub, perché lì nei pub il telefono prende bene, giusto?
0: E ne ho uno proprio sotto l'hotel, fantastico.
1: Ma che culo, ma che sfiamare, ma la roba cioè, ma guarda,
0: è facile però, è facile. In Inghilterra.
1: Senta, ma lei giocava col cubo di Rubik?
0: Sì, ed ero negato, cioè negato. Non riuscivo a metterne di fianco neanche due.
1: Ma io non ci ho anche mai tentato, perché mi ha mandato questa notizia che mi ha colpito dalla Cina. A 6 anni questa bimba risolve il cubo di Rubik in 4,27 secondi, record mondiale.
0: Sì, è il nuovo record mondiale femminile e insomma bravissima. Cioè,
1: ma come fa in 4 secondi e mezzo a girare quel cubo, tic tic tic con i colori, ma è incredibile.
0: Lei lo guardano, hanno un po' di secondi per guardare come sono i colori, da lì capiscono e in 4 secondi lo finisce.
1: Quindi,
0: con tutte le facce dello stesso colore.
1: Dietro quei pochi secondi c'è però questo lungo allenamento, chiaramente questa bambina lì ha imparato oltre 1300 algoritmi per risolvere il cubo, cioè c'è la memoria sta bimba però, cioè,
0: no,
1: Bonzo,
0: è un fenomeno.
1: Lei cosa può fare con 4 secondi e mezzo, lei cosa fa, Bonzo?
0: Ma forse mi alzo dalla sedia, forse.
1: No, io, meno male che tocchi nascosto in regia, fa dei segni, dei gesti che non posso ripetere, caro. Ma le piace il Royal Blood?
0: Tantissimo!
2: Hey, this is Ben from Royal Blood, and the music that we all like is on Virgin Radio.

Roll e la sua band, gli Offspring, con Americana, album meraviglioso del 1998, primi Royal Blood, 10 over 10, il nuovo singolo. Abbiamo parlato col Bonzo, che è in giro per Londra, della bambina cinese che ha fatto il cubo di Rubik in 4 secondi e 27, ma voi là fuori c'è qualcuno che sarà in ascolto che ci giocherà, ci giocava. Io sono rimasto ancora, Pac-Man, lascia stare. Ognuno ha i suoi. Io facevo Pac-Man, poi facevo quei carrarmattini che venivano giù, dovevi spararli, poi c'era insomma, c'erano quei giochini un po' anni 80, che devo dire un po' mi mancano anche. Ah, giocavo a Tetris io anche. Poi al tennis, ti ricordi il tennis che iniziava? Chissà voi, a parte col cubo, quali giochini, fatecelo sapere, 342-4141-411. Va bene, sono tornati, siamo molto felici perché siamo amici con Jim Kerr e i Simple Minds. Sono tornati con Sacrosanct, l'album nuovo, dove il singolo è Beginner Boys.

0: fine siamo tutti dei beginner boys, è il nuovo singolo dei Simple Minds, il nostro amico Jim Kerr. È un po' che mi manca, vorrei fare una bella chiacchierata con lui, prima o poi lo rivedremo. L'ultima volta l'abbiamo visto proprio in Inghilterra, eravamo io e il Bonzo che fa ridere un po' tutti, c'è la bonzologia, stiamo parlando di giochini, di chi è?
1: Ragazzi, giochini anni 80, ma anni 70, lo Space Invaders.
2: Ringo, Bonzo, mi fate troppo ridere!
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Perché?
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché?
12: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
16: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
15: Stasera in prima serata su Canale 5.
17: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
19: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: La sfida è aperta e per l'accettata.
24: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
0: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
1: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
14: Revolver.
24: Revolver.
25: You're listening to Ringo with a revolver.
26: On Virgin Radio.
27: Virgin Classics.
28: 1971.
29: Virgin Radio.

Storm, Jim Morrison, The Doors, il nostro classico Virgin Radio, il nostro classico Revolver. Stiamo parlando dell'album del 71, il tredicesimo album, il tredicesimo singolo da discografia dei Doors. Beh, pensate avere a casa il 45 giri originale di questa canzone. L'album era LA Woman, questa donna di Los Angeles. L'album era il sesto album dei Doors, pubblicato appunto nel 71. La rivista Rolling Stone America lo ha inserito al numero 362 come posto di classifica tra i migliori 500 album. Io non sono d'accordo in questo caso. Secondo me si merita questo album o qualche posizione un po' più in alto, ma insomma, poi i giornali americani, giustamente per il rock, l'hanno inventato loro. Ce l'hanno loro, una band americana di Los Angeles, hanno più diritto di noi forse a scegliersi le classifiche. Io da privato, tra l'altro, ho avuto il piacere, vi racconto 20 secondi, non mi piace mai raccontarvi queste cose, ma questa la dico. No, è vero, tantissimi anni fa conobbi Manzarek, voi direte un'intervista? In un club, in uno studio discografico? No, ci siamo urtati col carrello al supermercato a Los Angeles, io faccio scusa, I'm so sorry, alzo il volto, lui era altissimo tra l'altro, e mi vedo Manzarek davanti, tocchi, non puoi con sua moglie, e vale. E poi sempre Los Angeles, anche il piacere aver conosciuto Robbie Krieger, leggende dei Doors, va bene, torniamo.

In questo l'album era Rock and Roll Jesus, questa era All Summer Long. Ho menzionato Kid Rock nel 2008, automaticamente a Revolver e a Virgin Radio si è accesa la macchina del tempo, la Time Machine, che parte, Ringo vi dice che parte col 23 settembre del 1931. Oggi nasceva Eli Crystal, il fondatore del CBGB's, quel piccolo bar a New York che è stata la fucina del punk. Eli se ne andò nel 2007. 23 settembre del 49. Lo abbiamo sentito prima, il boss, buon compleanno a Bruce Springsteen. Oggi il boss si spara a 77 anni, eh? Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo e di Revolver e di Virgin Radio. 23 settembre del 70. Oggi nel 70 Santa Isantana pubblicavano l'album Abracas. È chiaro che dentro il pezzo che tirava il singolo era Black Magic Woman. C'era anche Oyo Come Va, che non era malvagia, eh? 23 settembre del 77 David Bowie tira fuori il diamante, una delle più belle canzoni del rock, Heroes. Oggi nel 77, sempre oggi nel 77, mentre usciva Bowie, uscivano anche gli Stranglers con l'album No More Heroes. 23 settembre del 78 i Blondie di Debbie Harry pubblicavano l'album Parallel Lines, un capolavoro. 23 settembre dell'80 oggi nell'80 Bob Marley allo Sterling Theatre di Pittsburgh sale sul palco, purtroppo per l'ultima volta. Il concerto si chiude con Get Up Stand Up. Sì, perché lui se ne andà l'11 in maggio poi dell'81. 23 settembre del 94. Mentre gli Oasis in questo prossimo tour stanno raddoppiando le date, oggi nel 94 al Mall Rockin' Café di Seattle iniziavano il loro primo tour americano. 23 settembre 2002. Oggi nel 2002 Tom Petty pubblicava The Last DJ. Ancora Springsteen nel 2016. Oggi ne fa 77, ma nel 2016 ne faceva 67, e proprio in quel giorno partecipa al Late Show di Stephen Colbert sulla CBS. La domanda quale sulla quale sono le sue 5 canzoni preferite scritte da lui, lui dice Born to Run, The Rise, Thunder Road, Nebraska e Racing in the Street. Lasciamo il boss, chiudiamo la macchina del tempo. Oggi 23 settembre 1930 nasceva un grandissimo della musica americana e mondiale. Oggi nel 30 nasceva il grandissimo Ray Charles.

0: La sua Hit the Road Jack, lui nasceva oggi nel 30 e se ne andava a giugno del 2004.
1: Revolver Virgin Radio.
0: Immaginate di svegliarvi al dolce suono delle onde con il profumo del mare caraibico che accarezza l'aria. Al Sea Club Catalogna Bavaro Beach ogni giorno è un invito a sognare. Palme che si muovono leggere, sabbia bianca, acque turchesi. Qui il tempo rallenta e i pensieri si sciolgono sotto il sole. Che preferiate giornate lente tra spiaggia e piscina o momenti attivi tra sport e scoperta, ogni istante qui diventa un ricordo indimenticabile. Nelle migliori agenzie di viaggio su francorosso.it, in collaborazione con l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
9: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
10: E ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
12: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
14: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
15: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
16: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
18: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
23: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock.
0: il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo Style Rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Revolver. Revolver. Revolver. Virgin Radio.
3: Hey, we're Nickelback. You're listening to our new single, Leave Me Behind, on Virgin Radio.

0: Questo è il nuovo singolo di Chad Kroeger e la sua band Nickelback, Leave Me Behind. L'album si chiama Everything Under the Sun. Con loro, con i Nickelback, siamo entrati nella parte finale di Revolver qua su Virgin Radio. E allora Ringaccio vi dice che andiamo a chiamare ancora in Britannia, vediamo se lo troviamo, il Bonzo per le strade di Londra. Bonzo!
1: Sì, ci sono.
0: Mica non è ancora in giro a farsi l'ultima bionda, che lei poi posta le foto l'ultima, ma per me è la prima quella, non è l'ultima, no?
1: Diciamo no, che sono ancora in giro.
0: Ah, in giro.
1: Ascoltavo Revolver dall'app.
0: La nostra app.
1: Ho voluto la puntata.
0: Bravo che cammina per Londra, perché sa che in Canada dicono che 20 minuti di attività sportiva salvano la memoria quanto un sonnellino. Quindi una ricerca dalla McGill University di Montreal. Sì. Quindi 20 minuti di esercizio fisico, che succede?
1: E succede che ti danno lo stesso impatto sulla memoria di farsi 20 minuti di snap, di sonnellino, mentre non fare niente invece non ti aiuta con la memoria. Quindi
0: lei a metà, mi sa,
1: lei
0: a metà strada o no? Chiedo, no, ma più verso la TV.
1: Io sto facendo i chilometri
0: ecco,
1: oggi.
0: È vero. Poi lei non guida l'auto, quindi cammina sempre, al massimo prende il pullman, no? Lì prenderà sì. Qualche cab, black cab, non lo so, a Londra adesso come
1: sì,
0: come
1: no, prendo il double decker.
0: Il double decker, lì. Si mette in alto?
1: Sì, così guardo, faccio il turista.
0: Cioè, fa il turista, annusa l'aria di Londra, che sa, ogni due metri cambia, c'è un po' di kebab, poi puzza di indiano, di cibo indiano, poi puzza di... Cioè, sono quegli odori fortissimi di Londra, no? Diciamolo, belli.
1: È un po' il bello, è un bel bello.
0: Lasciamo Londra, andiamo in America. Beh, è vero che un pilota con l'aereo ha disegnato la Gioconda nel cielo dell'Oklahoma?
1: Sì, ci ha messo 3 ore, è stato bravissimo con un aereo da turismo piccolino. Sì. È salito, se l'era disegnato prima, ha seguito la mappa e ha dipinto sulla mappa la Gioconda, bellissima, molto molto bravo.
0: Bello, non so cosa serve, una mazza, ma voglio dire, interessante.
1: No, assolutamente nulla.
0: Non serve a nulla, però la vedono solo chi ha i radar, noi non la vediamo, quindi chi se ne frega, Bonzo. Devo dire questa notizia così, Tocchi. Non c'è quello che dice...
2: No!
0: Che cacchio, no, pensavo che arrivasse lui, no, perché adesso c'ho il terrore che arrivi il tipo... Vabbè, senta, lei torni per strada a Londra, non vuol farci sapere perché lì, vabbè, rispettiamo il segreto, speriamo che ci porti qualcosa di interessante. Io penso che abbia a che fare con gli Oasis, adesso così la butto lì, non lo so, no?
1: Potrebbe anche avere a che fare con gli Oasis.
0: Chi è?
1: Con le nuove date.
0: Chi è?
3: Ma no, che cazzo ce ne
0: fai? Ma no, lo sapevo. Andiamo negli anni 90, le piacevano le Veruca Salt?
1: Tantissimo.

ascolta Consider, la classifica naturalmente parlavo della independent, dell'alternative americana, hanno i suoni prettamente anni 90, ma devo dire gran bel disco. Siamo arrivati alla fine di Revolver qua su Virgin Radio, ringrazio, vi deve salutare tra poco, è inutile che vi ricordo che poi alle 18 arriverà l'ultima diretta con Andrea Rock e Melissa Greta, ma soprattutto prenotatevi una stanza questa notte al Virgin Motel con Johnny J. Douglas, le vibrazioni di Johnny J., il nostro portiere di notte, sono meravigliose. Chiudiamo con Revolver Cult, voglio andare, lasciamo l'America delle Veruca Salt, andiamo in Inghilterra, andiamo a Manchester, lì iniziò l'avventura dei Joy Division. Poi da una costola, naturalmente, sto parlando poi di Ian Curtis, Peter Hook, Stephen Morris, Bernard Summer, da una costola dei Joy Division nacquero i New Order. Cosa lega questi, a parte gli stessi componenti della band, poi vabbè, non c'era Ian Curtis, ma Peter Hook, il basso di Peter Hook per me è uno dei più bei bassi del mondo, nella New Wave, nel punk, in quello che volete. Cosa lega? C'è una canzone che li lega molto, tantissimo, che è Ceremony, canzone fatta prima dai Joy Division, ce ne sono anche 3-4 versioni differenti, andiamo sulla New Wave synth pop punk. E poi la fece proprio Ian Curtis, Ceremony, ma poi suonata anche, prodotta anche naturalmente dai New Order. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: autunno, quindi cambio di stagione con l'equinozio avvenuto alle 2.05 italiane. Il cambio di stagione infatti avviene un po' alla volta, non nella giornata, però io spero di no, che rimanga il sole. Le foglie gialle le amo, per carità, super tocchi, ma spero che arrivino tardi. Vabbè, lasciamo perdere l'autunno e riparliamo dei New Order, che oggi in 81 facevano uscire questo pezzo che già era stato fatto come Joy Division. Sottofondo c'è la versione di Joy Division, ma Ian Curtis ha fatto in tempo da solo a farlo dal vivo. E poi appena lui scomparve, naturalmente ci fu fatta anche la versione da New Order. Bella la storia di Joy Division, bella la storia di Manchester, ma vi devo salutare con l'autunno. Caro Super Talk, grazie della parte tecnica, grazie al Bonzo che è in Britannia, grazie alla redazione al Settimo Piano con la Barbara, tutte le altre, anche l'ufficio musica, e grazie a voi là fuori che siete la famiglia di Virgin Radio. Grazie per il sostegno che ci date, continuate ad appoggiarci, grazie, grazie, grazie. E ricordatevi che ringaccio qua Virgin Radio e a Revolver. Vi vuole bene!
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Revolver, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Best Rock speciale Nothing But Thieves. A tre anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock speciale Nothing But Thieves, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 16.
7: It's 4 p.m.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
3: È la mia ring doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
2: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
3: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
2: Quello è sicuramente un brutto affare.
4: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
5: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
0: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Motor Show da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia, movement that inspires.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero!
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
12: E che sapori, Antonella!
13: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, Buona Spesa Italia.
14: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
15: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
14: Stasera in prima serata su Canale 5.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
5: La spesa intelligente.
6: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
7: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
6: Stasera in prima serata su Canale 5.
8: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
10: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
12: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Verde, rosa, arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo, scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
17: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
19: Ma deve essere anche complicata?
18: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
19: La procedura Xpir?
18: La attiviamo noi.
19: La conservazione digitale è a norma?
18: Ce ne occupiamo noi.
19: Ti servono SPID o firma digitale?
18: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
19: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
18: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
21: Oh, finalmente un po' di relax.
22: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Virgin Classics 1984.

0: Essere al sicuro è l'ultima cosa che voglio. Voglio andare a letto tutte le sere dicendo: se non dovessi più svegliarmi, posso almeno dire di avere vissuto.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 16 e 59 minuti.
12: It's 4:59 p.m.
11: Traffic.
13: La situazione su strade e autostrade. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, il traffico è bloccato per un incidente a Gallarate procedendo in direzione della 8. Sulla A12 Genova-Rosignano, code per lavori a Santo Stefano di Magra procedendo in direzione Genova. Sulla 1 Firenze-Roma è un veicolo in panne a causare code tra Valdarno e Arezzo verso la capitale. Sulla A13 Bologna-Padova si è verificato un incidente tra Occhiobello e Rovigo Sud-Villa Marzana in direzione Padova. Un incidente segnalato anche nel tratto Venezia-Trieste della A4 tra San Giorgio di Nogaro e Latisana verso Venezia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA, con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief!
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Vieni da MD anche per la tua casa.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
14: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia!
15: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
16: Mm-hmm.
15: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
16: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
15: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
16: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
15: Quello è sicuramente un brutto affare.
17: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
22: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
23: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Boiron.
24: Che operatore hai per la luce?
25: Ottima!
24: E per il gas?
25: Ottima!
24: Internet?
25: Ottima!
24: Mobile?
25: Indovina?
24: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
26: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
27: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
28: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
29: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29€.
5: La spesa intelligente!
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: house.fileni.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket market aderenti.
9: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi porto nel mondo pop rock elettronico dei 21 Pilots, il duo formato dal cantante Tyler Joseph e dal batterista Josh Dunn, che nel 2021 esce con l'album Scaled and Icy e arriva al successo in classifica con il singolo Shy Away. Quando Tyler Joseph ha fondato la band durante gli anni del college, prendendo il nome da un'opera del drammaturgo Arthur Miller, e cioè All My Sons, cercava soprattutto un modo per affrontare la sua adolescenza difficile. Le canzoni nascono nella cantina di casa Columbus, i biglietti dei concerti vengono distribuiti agli studenti fuori dalla Ohio State University e il primo album, 21 Pilots, è un fenomeno underground. Tyler Joseph e Josh Dunn escono con altri due album indipendenti e poi affrontano un ambizioso ciclo narrativo con l'album Blurry Face, che debutta direttamente al primo posto in America nel 2015, seguito da Trench nel 2018 e Scales and Icy nel 2021. La musica dei 21 Pilots è indefinibile e contaminata, con una ritmica travolgente, inserti elettronici e melodie pop. Il loro immaginario arriva dritto al pubblico più giovane, prendendo spunto dal linguaggio dei videogame e delle serie televisive, e costruisce storie ambientate in un futuro distopico e personaggi che sono sempre anti-eroi imperfetti. L'origine di ogni forma di creatività è fare qualcosa che solo tu puoi capire, ha detto Tyler Joseph, lanciando un messaggio ai fan: non permettete alla paura dell'infelicità di interrompere la vostra ricerca. Ma qual è la storia raccontata in Scaled and Icy? È un capitolo della lotta tra i due personaggi inventati da Tyler Joseph: Blurry Face, simbolo dell'insicurezza e della paura, e il ribelle Clancy, che cerca di liberare tutti dai propri lati oscuri.

0: tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
0: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
4: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
5: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il presidente iraniano Pezeshkian, intervenendo all'81esima assemblea generale dell'ONU, mostra le foto della scuola bombardata all'inizio della guerra. Non siamo terroristi, siamo vittime del terrorismo da parte di Washington e Tel Aviv. La delegazione americana ha lasciato l'aula. Teheran promette maggiore resistenza di fronte ai bulli e alle sanzioni. A New York, atteso l'intervento del leader ucraino Zelensky e l'arrivo del presidente cinese Xi. Un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati caccia NATO. Per le forze armate di Varsavia sarebbe un chiaro test di Mosca per valutare la difesa dell'Alleanza Atlantica. In Ucraina un raid russo ha colpito Kiev, sospeso il servizio ferroviario della città. L'Italia riapre formalmente la porta all'energia atomica. Con il via libera definitivo arrivato dal Senato, il disegno di legge delega per il ritorno al nucleare sostenibile completa l'iter parlamentare e diventa legge dello Stato. Il ministro Pichetto Fratin parla di giornata storica per l'Italia. Sarà effettuata una perizia sull'attrezzatura dell'operaio di 22 anni, morto nella notte al Colosseo. In particolare, bisognerà stabilire come mai la sua imbracatura non fosse agganciata alla fune. La procura di Roma procede per omicidio colposo, chiuso per lutto l'intero sito. Sventata aggressione con coltello a scuola grazie ai compagni. Uno studente di 14 anni di un istituto di Lamezia Terme aveva pianificato su Telegram di colpire la sua docente di italiano. L'arma era già stata nascosta nei bagni della scuola. Ciclismo: l'Italia conquista uno storico oro nella cronostaffetta mista ai mondiali di Montreal. Volley: alle 21.05 al Palavela di Torino gli azzurri sfideranno la Finlandia, obiettivo vincere e accedere alle semifinali. Tennis: ai quarti di Coppa Davis a novembre gli azzurri ai quarti incontreranno la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Traffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade in Friuli. Lungo la A23 troviamo code per 2 km per un mezzo pesante in panne tra l'accio con la 4 e lo svincolo Udine Sud tangenziale verso Tarvisio. Perdita di carico segnalata invece in Romagna sulla diramazione A14 Ravenna tra Bagnacavallo e Lugo in direzione della Bologna-Taranto. Ci sono lavori sulla A26 tra Vercelli Est e all'accio diramazione Stroppiana-Santia per chi è diretto verso Genova-Voltri. Sulla A13 code causate dal traffico intenso tra Bologna Interporto e all'accio A14 verso il capoluogo emiliano. Ultima segnalazione dalla A2, l'autostrada del Mediterraneo, dove troviamo corsia chiusa per lavori tra 6 km prima dello svincolo Tarsia Nord e 4 km dopo lo svincolo Sibari verso allacciamento Fisciano. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici di Rock and Roll, ben ritrovati, 18 e 4 minuti in questo preciso istante. Mercoledì.
1: Si è bloccato Andrea Rock.
0: No, volevo aspettare la mercoledì 23 settembre. Questa è la diretta di Virgin Generation, questa puntata che parte così scoppiettante perché dietro i microfoni Andrea Rock e Melissa Greta, il grande ritorno in regia dopo più di un mese del nostro Ale Fiore.
1: Ma guarda, il sole è arrivato, tutto abbronzato dalla sua Ragusa, è già pieno
0: ancora
1: di anelli.
0: Io lo dico per le ascoltatrici e ascoltatori all'ascolto che sono interessati.
1: Questo è il servizio che interessa al nostro pubblico.
0: Certo.
1: Era una comunicazione così.
0: Ok, adesso facciamo le cose sul serio. Facciamo le cose sul serio.
1: Non prenderti troppo sul serio, Andrea Rock.
0: Facciamo le cose sul serio perché? Perché oggi è stato uno di quei giorni che aspettavamo veramente da tanti giorni, relativo al ritorno degli Oasis. Ok, quindi.
1: Allora aspetta, ne dobbiamo parlare con.
0: Veramente da tanti giorni. Relativo al ritorno degli Oasis. Ok, quindi.
1: Allora aspetta.

0: People With It, Oasis 1995, che dire di questi Oasis che tornano?
1: Allora, c'è un po' di ansia generale, posso dirlo, perché tra po' partono le mail per chi è stato selezionato, i codici per tentare di comprare.
0: Dalle date.
1: Allora, esatto. Oggi sono state aggiunte altre date al tour di Reunion, che è partito nel 2025, che continuerà nel 2027, a fronte di una domanda fenomenale, così si dice solitamente. E questo aggiunge ancora più ansia, perché la possibilità di essere selezionati è ancora più inferiore. Però non molliamo, ragazzi.
0: Tutte le date ovviamente le trovate sul nostro sito virgiradio.it.
1: Sì, ok. Tra le novità ci sono due concerti in più a Nebworth, una terza serata a Monaco, un'altra in più a Roma il 26 di luglio.
0: Lì volevo andare a parare, ma soprattutto volevo mettere tranquilli gli ascoltatori che dal mio punto di vista l'unica cosa che potevo fare per agevolare i nostri ascoltatori, io non andrò.
1: Grazie Andrea, ti ringraziamo per la tua.
0: Ho scelto di non andare per lasciare quella possibilità in più.
1: Nonostante Noel Gallagher abbia detto che il tour del 2027 sarà ancora più bello di quello del 2025, io volevo dirgli di dormire tranquillo, perché non credo ci sia bisogno di convincerci.
0: Vabbè, ma io guardo, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, quindi io sento che da parte dei nostri ascoltatori era giusto

0: 1986, 18 e 17 minuti, mercoledì 23 settembre, la diretta di Virgin Generation. Questo brano tutto dedicato alla nostra Melissa Greta, che probabilmente dei Bon Jovi possiede diversi CD.
1: Di Slippery Wet, ovvero l'album da cui è tratto questo meraviglioso brano, ho il vinile. Okay. Quindi io non rientro.
0: Io ho il CD invece.
1: Tu hai il CD?
0: Sì. Sì, sì, sì.
1: Ma vedi come copriamo invece perfettamente la notizia di cui stiamo per parlare, perché a quanto pare c'è il ritorno dei CD che non supera quello dei vinili. Stiamo parlando di dati presi negli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Ok, però nei primi sei mesi del 2026 i ricavi legati ai CD sono cresciuti di quasi il 60% rispetto allo stesso periodo del 2025.
0: Ve l'avevamo già un po' detto durante questi nove mesi che c'era questa tendenza, adesso viene confermata dall'ennesimo dato positivo.
1: Ma questa cosa perché? Tu te lo sei chiesto?
0: Perché secondo me anche il supporto fonografico è ciclico, quindi il vinile, ok, adesso è tornato assolutamente in pianta stabile, ma un costo tendenzialmente un po' elevato.
1: Di base, secondo me, perché costa meno del vinile, ma secondo me non viene comprato.
0: Fitta meglio nelle cose dell'IKEA.
1: Esatto. È vero, sì, è più, diciamo, occupa meno spazio, ma non è tanto quello, perché per me ormai quando si compra un disco in vinile o in CD o in altri supporti fisici, lo si fa per avere l'oggetto.
0: Certo.
1: Poi la musica probabilmente si ascolta in altri modi.
0: Vero, vero, vero, perché c'è anche un po' la quota collezionismo, lo compro.
1: È proprio una questione di collezione,
0: secondo
1: me. Lo tengo
0: chiuso, magari ancora ce l'ho fannato. Disco, CD, ultimo CD acquistato, se volete anche il primo, 342 41 41 411. Arrivano in leap con Bloodlines.

0: Lip con Bloodlines su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah, Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Fra poco diamo spazio alle vostre interazioni. Ultimo CD, CD, vale solo il CD acquistato.
4: Aspettiamo i vostri messaggi al 342-4141-411 tra pochissimo su Virgin Radio.
5: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
6: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a 1,79 euro.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
17: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
18: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
19: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
18: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
20: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
21: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
22: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
23: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
24: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
25: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
26: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: The Stars, Rod Tonight, David Bowie, mondi magici, quelli che Bowie ha descritto nei suoi dischi con queste visioni incredibili. Fino all'ultimo momento della sua carriera è sempre stato terribilmente avanti, ci ha sempre portato appunto in realtà meravigliose, sconosciute, attraverso una visione pazzesca. Dal punto di vista del cinema e della letteratura ci sono porte che si aprono negli armadi.
1: Eh sì, sarà per quello che il nuovo film di Narnia di Greta Gerwig è ispirato, a detta sua, proprio a David Bowie. Allora, le cronache di Narnia nascono da 7 romanzi fantasy di Lewis, però finora sono stati adattati 3 dei 7 libri con 3 film diversi. Per anni si era parlato anche di un quarto film, adesso il progetto sta divenendo realtà, appunto con Greta Gerwig alla regia, la regista di Barbie per intenderci, a cui aveva partecipato anche Slash nella colonna sonora. Il nuovo film si intitolerà Narnia, il nipote del mago, che racconta le origini di Narnia ed è in realtà il primo libro a livello cronologico. Sì, non sono andati in ordine. Uscirà a febbraio 2027 e appunto dice la regista che David Bowie ha influenzato l'aspetto di Aslan, che è insomma il leone creatore del mondo Narnia, perché in questa versione del film avrà occhi di colori diversi, anche se sappiamo che non è così, sì, però comunque c'è, si dice
0: dietro.
1: Anche questo, esatto, e strisce rosse sul volto.
0: Vedi, bellissimo, bellissimo, ancora l'influenza così colossale di questi giganteschi artisti. Hai parlato di cinema ovviamente anche per i Green Day con Nimrods al cinema. Questa è dalla colonna sonora Never Gonna R.I.P.

0: Le canzoni sono in evoluzione, anche dopo che sono state scritte. Si può cambiare il significato anche solo cambiando il volume.
1: Ben Harper. Virgin Radio. Style Rock.

0: Kiss Infernal Majesty. Detto così fa un po' paura, in realtà sono Yim con la cover di Wicked Game nel 1999. 18 e 40 minuti. C'è una nuova tendenza, sembrerebbe, negli States. Il CD ha ripreso a vendere cifre considerevoli, c'è stata una crescita del 60%. Abbiamo chiesto ad alcuni di voi di raccontarci ultimo CD, vale solo il CD, acquistato, e qualcuno magari ci ha anche condiviso il primo.
1: Ciao ragazzi, allora, ultimo CD acquistato nel 2005 mi pare, raccolta dei Queen di tutti e tre i Greatest Hits.
0: Basta, poi soltanto digitale vinile
1: mi pare, quindi nel 2005.
2: Ciao, il mio ultimo CD acquistato è quello dei Muse, e, però la verità è che l'ho acquistato perché volevo avere accesso anticipato alla prevendita dei biglietti.
3: Succede
2: anche questo, utilizzo soprattutto le piattaforme per ascoltare la musica, ormai è molto più comodo, ecco.
3: Overgen Radio, lo voleva dire, ma lo aggiungiamo.
0: Sì, è finito, ecco. Presto il vocale.
3: No, beh, allora è vero, è un altro motivo quello della questione delle prevendite dei biglietti dei concerti. Succede con tanti artisti.
0: Invia la tua prova d'acquisto per vincere. No,
3: sì, è vero, è vero. Poi ci scrivono Minus to Midnight, Linkin Park, acquistato in Irlanda del Nord nel 2007. L'anno di uscita, effettivamente. Ultimo CD acquistato, dice Nicola da Cagliari, Siamese Dream degli Smashing Pumpkins, perché ce l'avevo in cassetta. Questo è un altro discorso ancora.
0: Il pluriformato del disco che ti piace,
3: perché
0: certo.
3: Perché magari la cassetta l'hai ascoltata talmente tante volte che vuoi, l'hai distrutta. A me succede di aver distrutto semplicemente anche la custodia, che si sgretolano praticamente, e vuoi un altro oggetto.
0: Ultimo CD acquistato per quanto mi riguarda, Social Distortion, ma ho preso tutte e tre le versioni possibili e tutti e tre i supporti. Farò la stessa cosa con i Fontaine's DC. DC.

0: Favorite Fontaines DC 2024.
1: È un classico esplosivo degli AC/DC, ci aspetta tra pochissimo qui a Virgin Generation. Virgin Generation.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49€, e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bra.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
10: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
11: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
12: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio.
13: Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
14: Oh, finalmente un po' di relax.
15: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
17: Hai già provato Buono Premium?
18: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
19: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polendi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
21: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
22: Kia, movement that inspires.
23: Virgin Classics.
0: 1975.

0: AC/DC TNT, 18:54 minuti, giornate importanti queste dal punto di vista anche delle uscite discografiche. Ieri abbiamo avuto, caro il mio Ale Fiore, l'anteprima mondiale del nuovo singolo di questi qua, i Kingfisher, direttamente all'Irlanda.
1: Ale Fiore, non ti preoccupare, te lo facciamo sentire anche stasera, però prima due parole su questo nuovo singolo dei Kingfisher, ovvero io sono andata a guardare un po' il testo e c'è una frase, al meglio una domanda del ritornello che loro l'hanno utilizzata come teaser nei giorni precedenti alla pubblicazione. La frase clou è il centro, diciamo, della canzone, è una domanda dolorosa e dice: quanto devo sentirmi solo prima di significare davvero qualcosa per te? È una canzone malinconica, questa domanda,
0: l'agrodolce tipico dell'Irlanda,
1: esattamente, ma allo stesso tempo è una canzone costruita per essere cantata da tantissime persone, una sorta di paradosso questo brano.
0: Assolutamente sì, però è un brano che probabilmente ci porterà almeno fino al prossimo 21 di novembre, ovvero momento del concerto dei Kingfisher al Fabric di Milano di Virgin Radio. Questa è How Lonely.

0: Kingfisher, How Lonely.
1: Mai soli qui a Virgin Generation e vi aspettiamo anche nella nostra seconda ora tra pochissimo dopo le breaking news e TGCon 24 e le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 19.
6: It's 7 p.m.
5: TGCon 24. Breaking news.
7: Una buona serata da Virginia Giacomin. Dopo quasi 40 anni l'Italia riapre formalmente il capitolo del nucleare. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sull'energia nucleare sostenibile. Entro 12 mesi dovranno essere definiti nuovi strumenti normativi per impianti, sicurezza, scorie e ricerca. Promessa mantenuta, commenta la Premier Meloni. Alla Camera il question time di Giorgetti. La priorità è il taglio delle tasse. A breve una sintesi sulla manovra. Il ministro dell'economia conferma che la revisione dello scaglione IRPEF è una delle finalità e sull'eliminazione del bollo auto ripete la volontà del governo è che sia una misura strutturale. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano per il 2026, più 0,9%, in miglioramento rispetto al più 0,5% dello scorso anno, più 0,4 punti percentuali sulle previsioni di giugno. Il report conferma tuttavia il rallentamento per il prossimo anno, più 0,6%. Gli Stati Uniti hanno invitato Putin al G20 che si terrà in dicembre a Miami, lo ha riferito il segretario di Stato americano Rubio. Un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo polacco, decollati i caccia NATO. Raid di Mosca su Kiev, sospeso il servizio ferroviario. All'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente iraniano Pezeshkian mostra la foto della scuola bombardata all'inizio della guerra e dice: "Non siamo noi terroristi". La delegazione americana ha lasciato l'aula. A New York ha atteso l'intervento del leader ucraino Zelensky e l'arrivo del presidente cinese Xi. Calcio, venerdì l'esordio dell'Italia in Nations League contro il Belgio. In conferenza stampa il centrocampista della Lazio Frattesi si dice contento del ritorno di Mancini e ammette: la mancata qualificazione ai mondiali è una ferita che sanguina ancora. Gli europei di volley questa sera azzurri in campo contro la Finlandia. Queste le breaking news di TGCom 24.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Traffic. Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un veicolo fermo in Lombardia sulla 9 tra Como Nord e Como Monte Olimpino verso Lainate. Invece una perdita di carico è segnalata in Toscana sulla 11 tra Capannori e Alto Pascio verso Firenze. C'è un veicolo fermo anche nel Lazio sulla 1 tra Laccio di Lamazione, Roma Sud e lo svincolo Valmontone verso Napoli. Al Nord Italia troviamo invece code per incidente sulla 13 tra Occhiobello e Rovigo Sud, Villa Marzana per chi procede verso Padova. Sulla 4 code anche in questo caso per incidente tra San Giorgio di Nogaro e Latisana per chi è diretto verso Venezia. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 16 Adriatica con lavori all'altezza dell'incrocio Monestirolo verso l'incrocio Padova. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: All My Life, Foo Fighters 2002, non poteva esserci un inizio migliore per questa seconda ora di Virgin Generation 19, 7 minuti mercoledì 23 settembre. Andrea Rock, Melissa Greta, Ale Fiore in regia, Alteria non pervenuta.
1: No, allora, beh, Alteria al suo meraviglioso programma Morning Glory, che la potete sentire ogni mattina, però a volte va in missione speciale. È successo
0: con
1: recentemente
0: i Blues Brothers.
1: No, in questo caso non con i Blues Brothers, ma la missione era per andare a trovare Nothing But Thieves giorno fa, perché hanno fatto una cosa molto bella: hanno fatto 3 concerti in 3 paesi diversi nello stesso giorno. Una leggera sbatta, ecco, però Alteria era lì.
0: Volevo assicurare i fan i genitori di Nothing But Thieves: nessuno di questi concerti era gratis.
1: Non lo so, Andrea, non lo so.
0: Le mamme magari dicono: cosa fai?
1: Ma erano mini concerti di presentazione del disco, quindi non inoltriamoci in cose che non sappiamo. Fatto sta che il primo concerto era Utrecht, dove è andata Alteria, poi il secondo nel pomeriggio a Bruxelles e il terzo la sera a Londra.
0: Ah, beh, avessi ho detto Città del Capo, Pechino, Brindisi.
1: Mettila, sappiamo che ti fai un sacco di sbattimenti. Però i ragazzi, insomma, hanno presentato il loro ultimo lavoro. C'è sempre tanta emozione in questo. Tra l'altro, dovete sempre stare aggiornati sui nostri social, perché Alteria ci ha raccontato attraverso le stories come stava andando il concerto, e in più ce lo racconterà anche, ci racconterà del loro nuovo album domani sera in uno speciale dedicato all'album che si intitolerà Stray Dogs, un best rock, uno speciale best rock dalle ore 21.
0: Assolutamente da non perdere poi quella che sarà la data italiana, il 24 di gennaio all'Unipol Forum di Milano, una data targata Virgin Radio. Li ascoltiamo a Different Kind of Happiness, Nothing But Thieves.

0: Guns N' Roses, Mr. Brownstone, 19-17 minuti, Italia al top in una recente classifica.
1: Sì, secondo i lettori di Travel Plus Leisure, una rivista di settore, la migliore città d'Europa del 2026, d'Europa, attenzione, è Firenze. La classifica arriva appunto da un sondaggio annuale che la rivista fa da diversi anni. A convincere i viaggiatori sono soprattutto, vabbè, ovviamente arte, vabbè, architettura e buon cibo.
0: Certo.
1: Io sono andata a rivedermi i piatti tipici. Quale potrebbe essere il piatto più amato dai viaggiatori? Secondo me se la batte la fiorentina e lampredotto.
0: Certo, certo. È
1: lampredotto, che è street food simbolo, certo, di Firenze, fatto con dell'interiora tipo di bovino.
0: Allora, io che di cucina ne capisco molto poco, posso soltanto portarti
1: mangiare
0: a Firenze, mangiare, e portarti a Firenze, ma in Irlanda, con le Florence Road. Questa è 7, 5, 6, 3.

0: Alice in Chains, Wood, 1992.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Amici di rock and roll, mostre fotografiche di artisti che amiamo.
3: E non solo, perché vi portiamo in Inghilterra per questa mostra di cui vi parlerà Andrea Rock e per una verdura dimenticata che è tornata in hype. Tra pochissimo su Virgin Radio.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. Tanto 0%, TAEG 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Verde, rosa, arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
14: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
13: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.
13: Giusti discount.
15: Ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
16: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
17: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
18: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo.
18: E un inverno imperdibile?
19: Vacanza con Costa.
18: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
20: Repower.
21: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Why do you always call me when you're high? Arctic Monkeys, amici del rock and roll, la diretta di Virgin Generation, anche per raccontarvi una mostra assolutamente molto interessante
1: che inaugura oggi al Gibson Garage di Londra. Una mostra firmata da Scarlett Page, che è una delle fotografe rock più importanti degli ultimi 30 anni. La mostra si intitola Held, Three Decades of Artists and Their Gibson Guitars, e raccoglie, come dice il titolo, le immagini scattate dai primi anni 90 ad oggi, tutte legate in qualche modo al rapporto tra i grandi artisti, i grandi musicisti con le loro chitarre. Dentro ci sono veramente pezzi della storia del rock, tipo Alex Turner, che abbiamo appena ascoltato con gli Arctic Monkeys, al Glastonbury nel 2023. Angus Young ha fotografato mentre apriva con gli AC/DC il concerto dei Rolling Stones.
0: Mamma mia.
1: Momenti incredibili della storia sono immortalati e si possono trovare lì. C'è anche Slash, fotografato di fretta, racconta lei, in un hotel di...
0: Alle poste.
1: No, in un hotel di Hollywood, di fretta, perché doveva correre una partita dei figli.
0: Ah, ok, ok.
1: Quindi okay. Anche scene, capito, quotidiane. Allora, la mostra apre oggi, terminerà a febbraio. Io non lo so voi, ma quando viene autunno a me viene sempre voglia di Inghilterra, di Londra. Quindi se passate di lì, secondo me è un ottimo posto dove andare a fare una visita.
0: Se nelle prossime ore ti venisse voglia di Irlanda, dovrebbe arrivare anche il nuovo singolo degli U2. Intanto questo è Street of Dreams.

0: Cranberries con Promises 1999. Vi avevamo promesso, amici di Virgilio, che avevamo parlato di verdure di tendenza.
1: Ma sì, perché cosa c'è, Andrea?
0: Già è strano come titolo, però vabbè.
1: È infatti molto interessante. Sta tornando di moda un ortaggio che era stato dimenticato negli anni. Si chiama Mangelwurzel, una specie di grande radice rossa imparentata con barbabietola e bieta.
0: Questa moda, io faccio fatica a mangiare la barbabietola, però vabbè.
1: Sì, l'ho dovuto googolare, ti dico la verità, vabbè. Anch'io. Sta tornando questa tendenza dall'Inghilterra, dal Somerset. Pensa che un tempo era considerato cibo un po' povero, anche sì, mangime per animali, mentre adesso è tornato in auge ed è diventato protagonista di un festival che ci sarà proprio il prossimo weekend. Quindi, Andrea, sì, non è niente da fare. Ti consiglio di fare un giro, perché storicamente con questo ortaggio ci hanno fatto anche birra e vino.
0: Caspita, e ci suoneranno al festival di Greta Van Fleet?
1: No, non lo so, potrebbe essere una bella combo però.
0: Se no mi propongo
1: tipo,
0: io che tanto.
1: Gare di lancio di Mangelwurz, come si chiama, non me lo ricordo neanche più. Piatti, bevande preparati con questa radice, una band folk locale che ha scritto una canzone dedicata proprio al Mangelwurz. E poi magari i Greta Van Fleet.
0: Non lo so,
1: no, non credo.
0: Temo di no. Facciamo che li ascoltiamo noi con questo brano del 2017, Highway Tune.

0: Highway Tune, Greta Van Fleet.
1: C'è un compleanno importante da festeggiare oggi, ne parliamo tra pochissimo qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
8: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
7: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: Verde, rosa, arancio.
13: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo, scegliere fa crescere.
15: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Ma effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
18: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Best Rock speciale Nothing But Thieves. Anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo, attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno. ritorno alle origini. 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock speciale Nothing But Thieves, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1975.

0: Ed è suo il compleanno, amici del rock and roll, il compleanno di Bruce Springsteen. Questo era Born to Run e questo è sicuramente uno dei brani più iconici, di una delle figure più iconiche della storia della musica popolare mondiale.
1: Eh sì ragazzi, oggi compie 77 anni, è nato infatti il 23 settembre del 1949, dove lo sappiamo perché ha scritto tanto e cantato tanto nel corso della sua carriera riguardo alla sua terra, il New Jersey. Dopo più di un mezzo secolo di carriera resta ancora uno dei più grandi songwriter e artisti del mondo. Ma è una giornata niente male per i compleanni dei grandi artisti, perché ho scoperto che è nato lo stesso giorno anche John Coltrane, gigante assoluto del sax, del jazz. Oggi avrebbe compiuto il suo 100° compleanno. E poi nasceva nel 1930 anche Ray Charles, oggi appunto avrebbe compiuto 96 anni, che ha messo insieme gospel, blues, country, rock, tutto.
0: Beh, insomma, tutti e tre devo dire che hanno messo un tassello abbastanza importante nella storia della musica di sempre. Proviamo ovviamente a scommettere anche sulle nuove band, tra queste ci sono i President, Sleepwalker.

0: Sleepwalker President per chiudere questa puntata di Virgin Generation del mercoledì, e si scollina,
1: quindi domani giovedì ci sentiamo come sempre. L'orario è sempre quello di Virgin Generation, dalle 18 alle 20. Vi aspettiamo, grazie per essere stati con noi, per tutti i messaggi che ci avete mandato stasera, le tantissime interazioni. Vi aspettiamo cariche e energici anche domani sera. Grazie Ale Fiore in regia, bentornato, anche con te ci ritroviamo domani sera. Grazie Andrea Rock, tu
0: grazie.
1: Ci sarai?
0: Assolutamente okay. Sì, perché la puntata del giovedì non si può perdere, quella di Virgin Generation qui su Virgin Radio.
2: Virgin Generation. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Joe Hahn e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 20.
6: It's 8 p.m.
3: Best Rock 500. The songs that made rock history.
5: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
3: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Verde, rosa, arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: house.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower. A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
13: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
16: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
18: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
22: E che sapori, Antonella!
23: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
22: Ti aspettiamo!
21: MD, Buona Spesa Italia.
24: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
25: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
26: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
22: Non voglio essere fritto!
27: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
22: E gli altri?
27: Gli altri? Vadano a farsi fritti!

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
2: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
6: La spesa intelligente.
0: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
13: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
16: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni delle stelle.
15: Stasera in prima serata su Canale 5.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci.
17: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
20: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
22: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
24: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: www.fileni.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
2: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Vieni da MD, anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per 2 tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
15: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
16: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
15: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
17: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Virgin Classics 1974.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo €3,50 per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 22.
14: It's 10 p.m.
15: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
16: Arrivo al Virgin Motel con la bocca in fiamme. Il mio amico Bob ha decisamente esagerato con la salsa messicana dei miei burritos. Ho la lingua anestetizzata. Mi attacco alla bottiglia d'acqua che trovo sul bancone della reception e bevo come se non lo facessi da mesi. Poi vado a sedermi al mio posto, accendo la radio e mi abbandono sulla sedia. Prima un buon disco rock, poi il dovere. Il mio turno inizia adesso, da Johnny J. Douglas. Benvenuti.

tendendo le orecchie. Dice di udire delle interferenze. Zitto, zitto, l'hai sentito anche tu? Mi chiede. Faccio cenno di no, ma lui non ci sta. E adesso? Neppure adesso, amico, ribatto. Vorrebbe mandarmi al diavolo, lo capisco dalla sua espressione contrariata. Io non me ne preoccupo e alzo il volume della radio con tutta l'intenzione di iniziare ad ignorare questo soggetto piuttosto singolare che crede di trovarsi nell'area 51 piuttosto che al Virgin Motel.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
7: Mm-hmm.
6: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
7: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
6: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
7: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
6: Quello è sicuramente un brutto affare.
8: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
15: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
16: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
17: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
18: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
19: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
20: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
2: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock
0: rientra nel servizio.
21: Virgin Motel.

Stavo fondendo il motore e per fortuna ho visto l'insegna. Entra al Virgin Motel passandosi una mano sulla fronte per il caldo, prima di domandare: c'è ancora una stanza disponibile? Sembra un signore a posto. Gli rispondo: abbiamo ancora qualcosa. Si guarda intorno, chiedendosi se sentirsi fortunato per la mia risposta. Accolgo la sua titubanza, concedendogli ancora qualche secondo. Poi incalzo: mi lascia un documento? Certo, certo, risponde con un certo fervore, come risvegliatosi improvvisamente. Si avvicina e, mentre aspetta che io registri i suoi dati, inizia a tamburellare le dita sul bancone della reception, cercando di tenere il tempo di questo brano.

ha tutta l'aria di un posto in cui nessuno vuole restare a lungo, dice questo presuntuoso, arrivato dalla Pennsylvania, guardandosi intorno. L'assegno per una sola notte, signor Snyder? Chiedo, cercando di non far trapelare l'immenso fastidio che sto provando. Ci pensa un attimo lisciandosi i baffi, poi mi risponde che terrà la camera per qualche giorno. Voglio capire i clienti. Gli allungo le chiavi della stanza numero 5, sperando di vederlo scomparire presto dalla mia vista, per tornare a faccende più importanti, come il rock and roll.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
7: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
8: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
9: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
11: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
12: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
18: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
20: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
20: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo.
20: E un inverno imperdibile?
19: Vacanza con Costa.
20: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
22: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
23: On Virgin Radio.

Una strada lunga e dritta taglia in due questo paesaggio aspro, fatto di roccia e polvere. Le auto che passano corrono veloci, andando incontro a chissà che cosa. Dall'intimità del proprio abitacolo, qualcuno noterà la nostra insegna luminosa, una stella rossa che lampeggia e, dando un'occhiata all'orologio, deciderà che è arrivato il momento di una sosta. A velocità ancora sostenuta darà una bella sterzata al volante entrando nel parcheggio, alzando un gran polverone. Con un bagaglio essenziale entrerà a chiedere una stanza, sperando che la struttura non sia già al completo. Io squadrerò il mio cliente e se mi ispirerà simpatia, sarò pronto a dirgli: «Sono Johnny J. Douglas, benvenuto al Virgin Motel».

0: Dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Best Rock, speciale Nothing But Thieves. Anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo, attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock speciale Nothing But Thieves, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
10: It's 11 p.m.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
11: Virgin Motel.

Non l'ho sentito arrivare. Ero a testa bassa cercando di finire questo dannato cruciverba. Non riesci a dormire? Chiedo mentre lui si siede sul divano del Virgin Motel. Nottataccia, signor Douglas, l'aiuto con qualche definizione, mi dice con l'aria di chi crede di saperne più di te, e io lo accontento. 5 lettere. Volò troppo vicino al sole. Icaro! Mi risponde in un lampo, come se stesse partecipando a un gioco a quiz dove vince il più veloce. Scrivo e passo alla successiva. Questa è facile, signor Perez. 4 orizzontale. Chitarrista britannico, soprannominato Slow Hand. Iniziali. Non gli do neppure il tempo di pensarci. E.C. Eric Clapton.

si fruga nelle tasche. Spero in cerca di un documento e non del portafoglio. Non mi sento ancora pronto per un pagamento posticipato. Ci prova soltanto a dire: non è che potrei. Ero convinto di averlo, quando da una tasca interna salta fuori un bel borsello che sembra contenere tanti bei verdoni. La mia faccia cambia, il tipo entra già nelle mie grazie. Così, dopo aver registrato la sua presenza, con un ampio sorriso gli dico: ecco qua, la chiave della stanza numero 9 per il signor Moore. Benvenuto al Virgin Motel, amico.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
2: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
4: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount?
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
8: Virgin Motel.
7: Dove il rock non va mai a dormire.

Mi chiede se mi ricordo che era già stata qui al Virgin Motel qualche anno fa. Sembra non gradire il tempo che sto impiegando cercando di ricordare. Mi maledico per non essere un figlio.

69, sul quale mi ero fatto diversi viaggi con la fantasia. Ma certo che mi ricordo, Daisy. Ai tempi facevi l'insegnante a Santa Barbara. La bionda si accende e ricambia con un gran

Mi dia la camera più comoda che ha, mi dice entrando al Virgin Motel. Mi viene sempre un po' da sorridere quando avanzano queste pretese. Vorrei proprio vedere la loro faccia quando poi entrano nelle nostre stanze. Eccola accontentato, la numero 7 è la più spaziosa che abbiamo. Si mette in tasca la chiave mentre io ritiro il suo documento. Prende il suo bagaglio, sta per salire le scale, ma poi si blocca proprio sul primo scalino quando sente partire questo pezzo alla radio.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Verde, rosa, arancio.
16: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo, scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Joe Hahn e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
20: VirginRadio.it. Stay connected.
21: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
22: On Virgin Radio.

Esce fumo dal cofano della sua macchina. Lui la guarda sgomento, poi inizia a prenderla a calci. Sicuramente non un buon modo per sistemare le cose. Da un ultimo colpo alla ruota anteriore, poi viene verso il Virgin Motel. Appena entrato, gli dico che ho già provveduto a chiamare rinforzi e che il vecchio Jesse sarà qui a breve. Lui saprà sicuramente dove mettere le mani, provo a rassicurarlo. Il ragazzo, dall'aria trasandata, ringrazia e non vede altra soluzione che fermarsi qui per la notte. Prendo i suoi documenti e gli consegno le chiavi, ma lui non sale nella sua stanza. Resta davanti alla finestra ad osservare la sua vettura, convinto che ormai non ci sia più niente da fare.

0: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
1: On Virgin Radio.

Il signor Burroughs al telefono si lamenta con me per gli strani rumori che arrivano dalla stanza vicino alla sua. I rumori non sono strani. Si tratta soltanto di qualcosa che lui non pratica più da tempo. Non posso rispondergli in questo modo, così lo invito a raggiungermi per fare due chiacchiere, in modo che la giovane e passionale coppia della camera numero 9 possa concludere in santa pace la prestazione. Metto giù la cornetta e già lo vedo scendere le scale, con una vestaglia rossa e le pantofole ai piedi che, per uno strano scherzo del destino, lo fanno assomigliare a Hugh Hefner. Mi viene da ridere, ma prima che possa pensare che lo stia prendendo in giro, mi alzo e, dandogli le spalle, faccio finta di risintonizzare la radio. Buona permanenza al Virgin Motel.

Dice che è capace di prevedere il futuro. Si siede sul divano del Virgin Motel e tira fuori un mazzo di tarocchi. Sento che lei è un'anima inquieta, signor Douglas. Non vuole che le legga le carte? Mi chiede mentre sta già mischiando il mio destino. Resto in bilico sulla linea di confine tra lo scetticismo e la curiosità di sapere cosa hanno da dire sulla mia vita quelle strane figure. Se salterà fuori una regina di spade piuttosto che un fante di coppe. La signora mi sta fissando. Il suo sguardo è penetrante, reso ancora più intenso da un abbondante uso di matita nera sul contorno occhi. Senza aspettare la mia risposta, sistema due mucchietti sul tavolo e mi dice: «Ne scelga uno».

0: only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
4: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Temperature da record stanotte, prendetevi una stanza al Virgin Motel.
11: Virgin Motel.
12: Only on Virgin Radio.

Falla risentita con un broncio che poco si addice a una signora matura. Io non ho la più pallida idea del motivo che può averle cambiato l'umore così. Fino a poco fa rideva, parlando animatamente con il signor O'Connor. Che sia lui la causa? Ah, l'amour! Ogni tanto sboccia qualche sentimento tra i clienti del Virgin Motel. Li capisco. Cosa può esserci di più bello dell'assecondare i propri istinti in un luogo totalmente dominato dalla natura? Il tutto, l'amore, in mezzo al nulla del deserto.

Sul divano del Virgin Motel, il signor Pearl si accarezza la sua lunga barba bianca. Gli interessano le grandi problematiche del mondo. Assume pose pensierose e si interroga, provando a darsi delle risposte. Sogna. Sembra un vecchio saggio e come tale mi parla, inchiodandomi alla sedia con una frase di Edoardo Galeano. L'utopia è là nell'orizzonte. Mi avvicino di due passi e lei si distanzia di due passi. Cammino 10 passi e lei corre 10 passi. Non la raggiungerò mai. A cosa serve dunque l'utopia? Esattamente a questo, perché io non smetta mai di camminare. Nella giusta direzione, mi permetto di aggiungere.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
9: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
10: Ah, finalmente un po' di relax.
1: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
12: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
13: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
14: Virgin Radio.

Non ce la fa neppure a mettere la moto sul cavalletto. Decisione saggia quella di fermarsi per la notte, viste le sue condizioni. Barcollando, arriva fino alla porta d'ingresso del Virgin Motel, la spinge. Ed ecco che me lo ritrovo davanti. Sta peggio di quello che immaginassi. Gli occhi talmente arrossati che sembrano quelli di un demone. Sbiascicando mi chiede se c'è una stanza disponibile. Tutti a me, penso, mentre tento di spiegargli qualche regola base di questo posto. Prima fra tutte, il pagamento anticipato.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Best Rock speciale Nothing But Thieves. A tre anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock speciale Nothing But Thieves, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
3: Virgin Motel.

È un ingegnere del suono, ex dipendente di un'azienda di telecomunicazioni, arrivato nella Death Valley con l'intento di catturare il ronzio della terra. Un altro matto. Indossa una giacca piena di tasche da cui vedo fuori uscire dei cavi e una valigetta rigida che tiene stretta a sé come se contenesse qualcosa di particolarmente prezioso. Qui ha un registratore di altissima qualità e microfoni direzionali. Se domani questo vento smette di soffiare, potrò iniziare le mie ricerche. Gli consegno le chiavi della sua stanza, incoraggiandolo. Domani sarà sicuramente un gran giorno. Per oggi, meglio che riposi. Benvenuto al Virgin Motel.

È da quando è arrivato al Virgin Motel che si lamenta. Neanche un locale notturno da queste parti? Ah, che barba, santo cielo! Annoiato, lancia una rivista sulla sponda opposta del divano e si distende sbuffando. Mi sono già fatto un'idea di lui. Continuo comunque a studiarlo, poi gli spiego. Fortunatamente siamo lontani dalle mille luci di Las Vegas. Dovrà accontentarsi di ciò che di bello ha da offrire la natura. E se questo non le bastasse, c'è sempre del buon rock and roll.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

Un altro fenomeno che ha danneggiato la macchina facendo off-road. Maledizione. Nessuno mi ascolta quando dico: nella Death Valley restate sulle strade asfaltate? Oltre a distruggere la vettura, si è preso anche una bella multa il signor Roth. E ora sta provando ad impietosirmi chiedendomi uno sconto sulle nostre tariffe. Caro mio, richiesta non accolta. 50 verdoni a notte era il prezzo pattuito. E questo rimane bello. Da Johnny J. Douglas, buona permanenza al Virgin Motel.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Vento dal deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
6: Virgin Motel.

entra al Virgin Motel, fisico consumato e zaino in spalla. Una barba incolta gli copre il viso, già mangiato dal sole e scavato da rughe profonde. Appoggia il suo bagaglio a terra mentre chiede se c'è un certo signor Ramirez alloggiato da noi. Controllo la lista dei nomi, poi rispondo: ha una prenotazione, ma non è ancora arrivato. Vorrà dire che lo aspetterò qui. E si siede sul divano. Il tono della sua voce non promette niente di buono. Si prospetta una notte movimentata nella Death Valley.

Vorrebbe una stanza. Gli dico che siamo al completo. Non ha letto il cartello sulla porta? Aggiungo un po' scocciato. Insiste. Dice di essere molto stanco. Vuole solo riposarsi un attimo. Mi fa quasi pena. Gli indico il divano. Con il passare degli anni sta diventando troppo buono. Domattina te ne vai prima che sorga il sole.

Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.